üna marstüria sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na d'una vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il ciel es blau ma zuerst ci stess. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sider c'è, am vegn il respet o is a tema. E son i mariner tua da parsai e crai ce piglia cum già da tai schmaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond.

sun stat 7 ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. In glu non eso ci bisco qua, par qua e sun è tornaccia. E forza feccia, forza bridge, per lingue patria, alma in quel silci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi chance.

Davo mezzdì da vuost, da Luise Famos. Mes ögls sun vantats prajuners dallas spessures blondas dals champs. Vent dalla saira las petna, duman vain el tschuncader cun farcla rianta d'argent.

En qualgadas tratgeu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? In Franz empegna

RTR, al puls della musica popolare. Io sono Andy Kolecker, dalla Cappella Husmusik Kolecker, e già vi buon divertimento.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ead in nossa val un reveren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plätz tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetch.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizza cia l'infinit sublima. Una page ci nun annöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

0: Las novitats der RTR.
1: Argin in Siljen Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo a Birmingham. Speciars in Valerie.

0: meters. Senter la concurrenza, dice Simon Ehammer im Vers SRF.
1: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat. Es ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
0: Meglierkel Schweizer im Mostail Grec Miltiades, Tendoglu, Gagudinja Aur kun 8,4 meters e uscire defendisse es Titel. Per Simon Ehammer esigiast alla terza medaglia campionatis europeix. Di Tasci Cambungi per conter a mangentai ne medaglia be per pauca in la corsa d'obstacle sur 100 meters. En 12,75 secondes se la campionessa mondiale curida sin il quart platz ed a mangentai podest per 200 avels. Gudigna aur a l'olandaise Nadine Visser. El 101 watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli vinavante vert, se la candidescia anche una giada per la reggenza. In sesezze si sta a planizzare che Dittli comunicesse se decisione ir saira e ci aggiunta il di partita il center. Us veglia la pierce esprimere il proximo di San Chausa. Si è partita e lavoresce attualmente per scenaris per la selezione dell'altro favrere. Valerie Dittli è già da dit su gran squitch politico per via da se stil da manar di spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiver d'Uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane de 19 anni a 30 mais prajun per part condizionale. Il Burgais Dobel Schweizer Tirk ha sostenuto l'organizzazione terroristica Stadi Islamic per parte er finanzial main. Prinavant ha il planizzato in attaccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Si, dal 30 mais stop il delinquente ir in prajun, il resto al tempo sei condizionato. Oltre a questo, il giovane continua con la sua psicoterapia e fa parte di un programma di radicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte di Pliaua, che hanno deciso le autorità locali. Concreto, la deflusione nord dell'Aide Lugano viene aumentata da 3-8 metri cubici per seconda. Uscire venire da Pliaua nel lago maggiore con qualche duslaisa in Coliaz. La misura sia limitata sin 10 dies. Se il sventer doi la situazione venire evoluata da nuovo main. In conseguenza di questa misura si sbassa il livello dell'acqua dell'Aide Lugano per rund 10 cm. Sentre il Gref Terra Tremble in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione 1 000 000 francs al paese sudamericano. Questi daners sono previsti per la gita immediata e per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Finus a implir stadi ed organizzazioni sono permesse a gita per rund 1,3 miliardi di dollari e già tramesse esperti in la regione pertucciata. Tenor las autoritats locales el dumbr d'un frendes s'augmentas in passa 180. 2500 ulteriores persunas sain vignites blessades. Il terratrembl dagli indisdi aia gina fermezza de 7,4. I grand success per il dirigent Grijun Mauro Ursprung con se ensemble vocal Consonus a el gudignà 2 giades aurals vert Choir Games in la Svezia, ein nom en in a comunicazione. Fac parte in 160 corse in 19 categories. L'ensemble vocal Consonus veni fundal 2016 e consiste da 36 chantadures e chantadurs dell'entire Svizzera.
2: La meteo.
0: Levant mesi dati bler sulegl, svent mesi se formen in cins nivels accumulus. Local main podar singuls urizis e duradis, quai surtut en il sit. La temperatura maximala è 35 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 32 gradi in la region da quir.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurs entre la sisie ma semma ils dodisch durst.
4: RTR Brand.
3: In G, cuidat un po' in s'estuschem vid il ciel, cu zulei che s'estauscia, cu la jina che s'estauscia davon il zulei, finalment

Sì, che gi a questo laia di ostongilo, eh? Also, io vai absolut nuo d'incontro in tic un briva entras la Jinna. A cara Jinna, moschia dentro nus, a se sbugiene schon un cever pi baul che per cusera con scirentà il sulei. Io son Georgina Janki, e lui è un cever, qua gi, che permetta spettacolo.

0: Ina hazra ballada che alza propri si dos in quei pezzi che la siena spiro grat di cantau in quarta vergaula sis d'anton de vos emma de nostra rubrica de stat
1: c'è taidla la scena.
0: Ed è quest'emma la cantautura ingedinese che abitesce in Surselva, Bibi Vaplan, che lei essere un po' parte di sia preferenze musicali. Con us vien d'anton domandau, ella suenter in canzone che meritas de survigni de pli attenzion, de pli stemma a ella preu. Con studi un po' via neu, lu propi in ort seu repertori.
2: E c'è qua fici una greve domanda per dice in generale c'è te greve o sindi de ci fermo attenzione ed è scebler con tutto questo mondo digitale e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da far con piccerole ma c'è vezzo se declare ora una canzone l'ora gesso forza also crazy popcorn un quella c'è te fai super cool e quella è normale, in un paio di volte. Ma scoditi, desgrif. Da di declare ora una.

0: Con Toto Cotugno a suo hit di 1983 si vignò la Sisa Masa. Urs Müller con la sorvesta da novitats.
1: Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia per la svizzera Simone Ehammer a Grignar Gene nel Siljen lung con 8,29 metri. Per la Penzelais è già stata la terza medaglia campionati europei. El centun vat lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vin avanti avert, c'è la candidescia anche in agiada per la regenza. In sessetze si sta planizzando che Ditli comunicesse sia decisione ier sera a ciascun del dì da partita dal center. Us veglia ella per s'exprimere il proximis dis en ciausa. E su entra il gref terra tremble la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sud-american. Questa nera è prevista per le gite immediate per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Fino a ampliare stadi e organizzazioni sono permesse gite per rund 1,3 miliardi di dollari e già tramesse esperti nella regione per tuciada.
0: Allora, sapendo il sole e puspei per scaldare, vieti a chi c'è irgien vif pulito sulz 30 gradi.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: In gi con ciel ton sco res blau a bessu lei, sel menze vomes gi, el decors del suenter mes gi, se forman a pau nibels local, la in qual slu curdan, qual plugin, il pi probabel el sit. Las temperaturas maximales se movan denter 26 gradi en engi din alta, 30 en surselva a 32 gradi, dati oz la region de Cuera. Ad a meun a pis meun, specian ulteriurs gis de calire con 34 gradi, a vender gis per fin intorn ils 36 gradi. Alla demon center chi è in diversi logans pushpay staude dominazza ca se contra sino noc tropica de quales ai è un mai dau a shibaras in svizzera sco u und plikins masira curonta quater per exempel el mercau de lugano la stat de caliras 2013 ai dau total curonta duas de quales nocs tropicas at uon esi giaunigina fin en mira sia ac quales curonta quater reivanon forsa ci sa un conta ciun conta ciun conta ciun ci sa

0: Bugene oza da stadabine pei cun RTR forton che nossas duas emas d'acciun cu la estate italiana ein fin ei an qualin de la truppa che fa patrazze nos impuls di G e un X nua enamiez la italianitat alla dolce vite. Vita Plazzi Fluri, per exempel.
1: Italianità, dolce gusto, dolce fa niente, libertà italiana e dolce vita. Plaits che liuam bunamain si nosses liungas, cunus proclamainels. Ien plaits che sveian emozions, desideris e buns patrats e deum meieres rigurdientes. Patrats eventualmein vida causas passadas. Ni, ins metta avonsch colas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda quals javischs che nus cauen niscuam se vessen bugen. Denton che ne sistem lai buttir e da schia dat ai nuot cun dolce far niente. Dolce vita ai denton e in sentiment de viver, in auter sentiment. In auter viver che quel che nus an conoscin. Pli libers, pli aviarts, pli lux, auters. E la siesta an conoscin nus bo. Diest as de vos meins, tots che an clamau suenter ella, monegin che a fagiella, perciò che per jetz, che rezzai nus mema fet la sera sonja. Gie, da quoi an conoscen ai mocco giu, è un pli al zit che quoi can neus essen. Suenter gentà, ia ser wassà, sta a l'umbriva, gude il dolce far niente e il dolce gusto de vivere. E leu, suenter che las grandes scaleras quotidiane se ne tra, push pe se metter vi la lavur e fini giu quella en tocan tard via denen la sera. Ia in auter l'uvra, in auter viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Ma in agada cun il tren in l'Italia e vösa vais la risposta.
2: RTL Impuls.

0: That's right. We out.
1: Un quart avon la set d'ein pulit, exact 24 uras vargadas depi la mission medaglia de Noé Ponti el bassin a Paris, en sia disciplina de parada, il 50 meters delfin, in mission che va a finir en in debacle, en frost.
2: Nummer 3 für den Schweizer. Unterwasserphase, das ist seine große Stärke. Ponti muss jetzt dranbleiben. Und die letzten Meter, was gibt's für neue Ponti?
3: Nein, Brille unten. Oh mein Gott.
2: Er hat die Brille verloren.
1: Ein Pulit Malheur, che munta la finale o chavela de vos platz pil tessinesca. Pers la vesta se nu da senza iers fitch mal un perneivel sia Noé Ponti e l'intervista con RSI.
4: Storto, ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Peccato perché mi sentivo molto bene.
1: En una corsa nuova che va per cenavel stonge in pign sbai a ti sperdes tut a scia segi sport noi ponti ad anton bo se veu zu panta se u frosch da zu noi esser verrugt sin se setz gi suenter il fopa.
4: Quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini perché è già capitato troppe volte in gara che mi venivi perdessi.
1: Stoppi us definitivi a comprare novs iers de sanudà, questa edition se vediamo pliras ga quel perdi els durant in corsa. Quals iers per i zotaua se dir ni gin problema nem fla da comprare autors iers che in importons pil gi de dots let's ein vendio, quals qui ei fatal sins Montescebo, cusera cul spitacel vid il ciel, cul sulei, che va cusera si degi duas ga de randeo. De quei fenomen cul sciradecna del sulei discurinza lu sventer. Lasat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Argen en il Siglien Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato di Europei d'Atletica Leva. Speciarsi in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Centun Vat Nang Bec de Cis, da varsia candidatura. E Laura Ozzat in ulterior di da Cialires en il sit poi locame in Plover in Sic. Il è la set, meu nom Urs Müller, Piangi. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 sons a guadagnare la medaglia d'argento nel Siglien Lung. Da sia seconda e migliore in prova,

0: Però manchenta una medaglia mo per pauca in la corsa d'obstacles sur 100 meters. En 12,75 secondi se la campionessa mondiale corride sin il quart plaz ed ha manchenta il podest per 200 avals. Gudigna aur all'olandese Nadine Visser. En il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli vinavanta vert se la candidescia anche in agiada per la regenza. In sessezza si sta a planisare che Dittli comunicesse a sia decisioni ersaira a ciascun del dì de partite del center. U sveglia al pirse esprimere il proximo dì in ciausa. Sia partita e lavoresce attuamente in pirse scenaris per le elezioni dell'autor favrer. Valerie Dittli è già da dì su gran squitch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldiver d'uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane da 19 anni a 30 mais per giun per part condiziona. Il burgais Dobelschwitzer Tirka è sostegno l'organizzazione terroristica Stad Islamic per part era finanzial main. Plin avanti è il planesai in attaccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Sis, dal 30 mais stop il delinquente in per giun, il resto del tempo sai a condiziona. Oltre da quai stop il giovane continuare con sia psicoterapia e far parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte de Pliaua, che hanno deciso le autorità locali. Concreto, tu hai la deflusione nord dell'Ai de Lugano venire aumentata da 3-8 metri cubic per seconda, uscire venire da pli aua in il lago maggiore con qualche dus laisa in Cogliaz. La misura sa è limitata sin 10 dis. Se suente, tu hai la situazione venire evaluata da nuova main. In conseguenza di questa misura, sa sbassi il livello dell'aua dell'Ai de Lugano per rund 10 cm. Sventre il grefter Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sudamericano. Questo denaro sarà imprevisto per la gita immediata e per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Fino a un plir stadi se le organizzazioni sono permesse a gita per rund 1,3 miliardi di dollari e tre mesi esperti in la regione pertucciata. Tenor las autoritats locales e il dumbr d'un frendes augmentas in passe 180. 2.500 ulteriores persone sain venides blessades. Il terre tremble dagli indisdi a egina fermezza de 7,4. E gran success per il dirigente Grijun Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con sonus el grignar duas giades aura als World Choir Games en la Svezia, ai num en ina comunicazion. Fac parte a 160 cors en 19 categories. L'ensemble vocal con sonus vini fundal 2016 e consiste da 36 chantadures e chantadurs dall'entire Svizzera.
1: La meteo.
0: L'avant mesida di Blair Sulegli, il sventer mesdì se formano in cins nivels da cumulus, localmente in podar singles urizis ed uradis, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legni di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Kurz, wenn der Set der Quagidius tut, ist durst, ka da venta polit spezial. Skul zu lei, ka va kusera duas gada randeu. In spitakel polit rar, bunamin, a schi rar skolz e jer spezial spermera virs ciel kein vandio. Senza in da qual zaje Georgine Janki, aber per quals ki va tutin, ka merassen bugen, Anna Bernigin, vaju in tip. Schon quasi exclusiva, aber per qual stu es spitiasco sin quei quella stira decina qual dati lu x cu el de corse una de quella de meun shalo
3: mainza zucchero

0: Fazit c'è della fine del mondo alla Miley Cyrus, grat cantau, terciavans avon cienz de dons che segi, cui scepigliava quai vidil ciel che scepiglia oz. Iela de meun avon in a sera tut speziala cun in spitacal al ciel chi datmo mincia hahaias. En Svizzera la devosa gaio 1999. Insomma, scepiglia oz adils proximis gis de bad question un pau magic sinz mera virs ciel. Calai batter pi feci bumo il scors de scienziai ad astronoms de hobby. Il pi spectacular fenomen de tot quai che specchia l'eclissa del Sulei che dat cusera. Simon Bergamini, astronom amatur della astronomia sur ses, declara.
1: Od vanta in tse pi special, od vanta na scira detna di Sulei, che gli è anzatet na vot otrci la linea za stompla davant il Zuliei, also reiva tranter la nostra terra ed il Zuliei, se ne è una legge pratica mangi.
0: Il fenomeno con la sciradecina del Sulei che l'aimerà mellis e mellis un po' per tutta l'Europa virs ciel cusera. Nua a co propi il meier?
1: Also il meier time in Svizzera è la sette mese alla sera, also più bagnece circa sette, ma c'è quattro, non c'è vigli, a circa la 8 a 40 la sera e anche ne da fitto ci banci un cliente ci tart vola voler giù il sugliel bisogna invece completo l'antir transit dalla linea il meglio possibile è scendere in seno per esempio giù la bassa non c'è in basso orizzonte mi si ternò su santi grigiung e il meglio è scendere questa sera se è dot idea c'è forse sur 2.900 meters, c'è un po' la spizza maneva il basso agli orizzonti, da l'on sveglia da giù più tardi su lei.
0: Quei il scusenz di Simon Bergamin, da pli di astronom amatur di Savognino dins l'uoz de Masgi, quella sciradecina parziale di su lei, ma in da plirs eveniments astronomics, quals gis, ne vende cusera, sanz lui observa orrei fer bein las perseides, las cienz de steiles curdontes. Forse è un tir quella sciradecina parziale in cas che vos vessas de muncantà. La prossima che giun dati l'autoron, io a schlu abermo con una sciradecina del Sulei de 50%. A ci che vol inaga in sia vette vese una sciradecina totale sulla Svizzera. Sto es oz essere un relativ giuvens letza dati in 50% il settembre 2000 ad Ociontin.
2: Dalla Damon alla Saira.

0: Las Satamasa Urs Müller con la survista de novitats.
1: Il campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera Simon Ehammer a guadagnare l'argento nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penzelai si è esigiata la terza medaglia a campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli in avanti a Vertschel, candidata anche in agiata per la regenza. In sessezze si sta a planizzare che Dittli comunicesse a sia decisioni ersaira a ciascun dal dì da partita dal center, o sveglia la persa esprimere il prossimo dì in ciausa. E su entro il grefter a Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione di franchi al paese sudamericano. Questo denaro sta in previsto per le gite immediate per la ricostruzione a comunicare la Confederazione. Fino a ampliare gli stati e organizzazioni sono permesse gite per 1,3 miliardi di dollari ed erano già tremesse esperti nella regione per tutta.
0: Allora, sì. In a me un culze peine puspei da scaldavietti a chi c'è irgien viv pulit sulz 30 gradi.
2: La meteo.
0: In gi cun ciel ton scor es blau a basuleis, il menza vomes gi, el decors di zuenter mes gi, se forman a pau nibels local, la in quals lo curdan qual plugin, il pi probabel el sit, las temperaturas maximales se moven d'enter 26 gradi in engedin alta, 30 in surselva, 32 gradi da tiozza la regiun de Quera, da me una pisme un specien ulteriurs gis de calire cun 34 gradi vender gis per fin antorn els 36 gradi. Ad il gi da dots bu mo speziale scul spitacel vi til ciel che specia cula jinna che se stausha avon il sulei spitacel an permette enies giug della demeon cul Mario Seiler ca la chance da svida il jackpot a se catapulta a prender plaza in un club magari exclusiv fa compagnia a Fabiana Capaula da Rolf Allensbach il sulenz dus can dominiau tutto squattro rondes da nies kickerisis 337 bonsai dau il 13 de mars per la lumneziana Fabiana a cena sedisch a Rolf Allensbach Cudignau il indisch de maig. Si c'hai denter quella somma dati pil de Breil, scegertegia, aber quins figienzalu cuiei a Schilunsch.

Ah, però net cresce la tensione è una di quelle demons che si vesse gartiglia la terza gauon con Gurignage vi dà il jackpot del Kikari 6. Stoso buo, ma io faccio le due esplicazioni di una pretensione di dire per quello che ha dato in quella domanda intorno a quella ominosa rucla glace che costa 6 mili francs. Non a quel dessert de luxus, Bayakuya, a quel dati il Japan, che costa tons millis la rucla glace, quella è ort trüffel alf decorada cun feies de daur. In Bayakuya tongi buda cumpra a Mario Seiler e Buschel Svida il bene planeu jackpot denis kikarisis meli ciuncien francs in pinai aber el folk dessi per quella summa de quede meli dil classiker en nies mun de glace. Raketas. A chenies candidat se mossa e otsko raketa en nossa jungla de pretensions nus jugain grazie a Rihanna a cantare.

0: Schia, vein de las och, ia juras.
1: Il Kikerisis. Presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Allogenza BNG, benvegni en ronda finala, Mario Seiler.
2: BNG, Georgina.
0: Quai jackpot ha schau dormito tro saibel?
2: Giù, non c'è un problema. Andiamo per te ciao, io con
0: boh, no. La calire forse meno, sa?
2: Mezzo fa più conto,
0: è col se vi dormite andante. Os Mario, qual fosse una premiera? Dine puoi spai dominiamo in quella ronda finale, aber mai se vuoi sai la fanfara.
2: Exact, qua fost premiera de bani.
0: Qua fost premiera. Con sguezzi sfai ossa aber? La noce dormeu pia aber ossa qui ai propri il moment?
2: Ah, clar, ossa, non te pi nervus che sciocchi. Aber questo è normale, probabile.
0: Ja, ma dici, avon edes varga meli raketas, glasses de raketas de comprare fort per quals meli ciuncien francs. C'è glasse la preferida?
2: Ah, il mio, il vanille, altro jeff di vanille.
0: Il cornet.
2: Il cornet.
0: Il cornet, let's have a sbucron. Questo è il seguir pipaux con le racchette, let's have a più favorevole. Tobia Foller da te, ciao, qua è in scia, ha?
3: Naturalmente. Buondissimo, Brail, e buona fortuna con acquirer il cornet di vanille e rivedere finta la fanfara.
0: Salut. Per dire un po' pleits, scena c'è per la minuta.
2: D'accordo, bien.
0: Bien, salut, bien clic. Simon Ehammer ha us 3 medaglias europeicas el Sigi Leon.
2: No.
3: Giusto.
0: In Svizzera vengono oggi durante la schiradecina del Soleil complet schir.
2: No.
3: Giusto.
0: La Bretagne già è più al nord che la Normandia.
2: Sì. Yeah.
3: Fus.
0: La regione Madrisa sauda il Reticon.
2: Sì. Yeah.
3: Giusto.
0: L'ETH Turicia è in appendance a Heilbronn.
2: Sì. Yeah.
3: Giusto.
0: In Mocktail sto e contenè in Tic Café.
2: Sì. Yeah.
3: Fus.
0: La EM de Sanudà a Paris è il medem bassage con i Jux Olympics devant 12 ans.
2: Sì.
3: Fus.
0: Stress a temperature extreme in regions che dat 4 feits.
2: Sì.
3: Giusto.
0: La Vuelta c'aiva un a Monaco.
2: Sì.
3: Giusto.
0: Pierin Vincenzo è più giovane che seu compagno accusau Beat Stocker.
2: No.
3: Giusto.
0: Lavo al canton Vate, la più grande surfaccia del vin della Svizzera. Yeah. No. Ed è la più rinomata, la più grande surveu sur tut se San Fran Valais.
2: Mm-hmm.
0: Ah, due, svessi in indisch, ma si poteva vertire due felides. Venza de pli.
2: Ah, è stato de pli.
0: Stato de pli.
3: Nus rivenza sun sed giustes due manciaven. Quem displeasure, Sir Mario?
2: Non
3: è vero, forse per quelle che non è del tutto funzionale, la Bretagne, quella sia più nord, quella Normandia, venga a pretais, quella non torna, la Normandia è più nord, quella Bretagne. Mocktail, non sto? Container caffè, mocktail, poi container c'è il vostro, semplicemente c'è un alcohol.
0: Exact.
3: E il campionato europeo da Nudera Paris saia entre gli stessi bassins con i Jeux Olympics avendo 2 anni na qualona torna al Stadion Saint-Denis ed avendo 2 anni da qui l'arena La Défense qualo 2 esempi da qua si non è funzionato
0: lo stendo che sei ficciai Mario in quella ronda finale. E senza brillare avessi mettere dalla parte massa il de vos 3G con indice corretto nove corretto sono giù tutto tutina 260 francs quei date in percorres da Manila
2: tip top.
0: Grazie per la partecipazione.
2: Grazie a lei, ciao Fedbi.
0: Yeah, grazie Fedbi, sta simpatico, tocca in altre gare Mario.
2: Yeah, un po' buono, spero.
0: Ciao ciao.
3: Addio Mario.
2: Ciao, addio, addio.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Schia che nus pervasin vinevon, nies ciet en seu gien he, matein sis vitir, vencien cungonta sis bons, meli cuncien sisonta francs, la caccia sin quals ascelu, cicica, de me un gust, bada, veia, ceffen, lulan ce, de me un medem asuras, medem emetur.

0: per las elecziuns de l'auter favrer. Valerie Dittli ha già dedito un gran squitch politico per via de se stil de manar di spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldiever d'uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane de 19 ans a 30 mais prejun per part condiziona. Il burgais Dobel Schweizer Dirk ha sostenuto l'organizzazione terroristica Stato Islamico per parte del finanziamento. Plinavant ha planizzato una taccia con Conte, ha argomentato il Tribunale. Sis del 30 mai stoppi il delinquente ir in prigione. Il resto del tempo è condizionato. Oltre a qua stoppi il giovane continuare con sia psicoterapia e fa parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemont de Piaua, quai han decis las autoritats locales. Concret, duai la diffusione ordalai de Lugano venir augmentada da 3 sin 8 metri cubic per seconda. Uscia venir de Piaua in il Lago Maggiore, con quai che suslaise in Coliaz. La mesira sae limitada sin 10 dies. Sil suenter, duai la situazione venir evaluata de nova main. In conseguenza di questa misura si sbassa il livello dell'acqua del Lago di Lugano per adunt 10 cm. Sventre il greft era tremble in la Colombia, mette la Svizzera a disposizione 1 000 000 francs al paese sudamericano. Quest deners sa in previs per la gita immediata e per la ricostruzione, a cominciare la Confederazione. Finossa in plir stadis ed organizzazioni sono permesse git per adunt 1,3 miliardi di dollari ed è tramesse esperti in la regione pertucciata. Tenor le autorità locali se il numero di un frende si aumentasse in passa 180, 2.500 persone sono venite splessate. Il terremoto degli indici ha una fermezza di 7,4. E gran success per il dirigente Grigion Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con Sonus ha il guadagnato 2 giades aur al World Choir Games in la Svezia, ai num en in comunicazione. Fac parte in 160 cors in 19 categorias. L'ensemble vocal con Sonus è venuto fondato nel 2016 e consiste da 36 cantadures e cantadurs da l'entira Svizzera.
1: La meteo.
0: L'avant mesdì da Tibler Soleil. Su enter mesdì se formen in cinz nivels de cumulus. Local ma in podar singles urizis ed uradis, quai surtutten sit. La temperatura maximala e trant 26 grazie in lenghi di nota, 30 grazie in surselva e fin 32 grazie in la regione da Quera.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Forse anche la zona di Bugen viene von con vus tra scuola da me un Georgina Janki. Flotte se vus weise als qualse jers spezials fermerà virs ciel cusera sco la jinn se stausche von il sulei. E un meier se vus weise comprau plirs exemplars. Lulu se vese se un feine flotte efficiente oz. Per qual senza che volon tutina bom un cantà quei spitacel venza eu les di eschon in alternativa. Si gertegia nibos sai bo io tradesce li eu venir a praktika e scia cusera sper fa quel che fece è un bel pibugen contemplalo las masse cien de stelas curdontas a jetzanze fa senza iers.

0: Nana Marana vos merenza oz bu oz merenza na von sur tot lu direcziun ciel cui vegn sera c'hai asci esser musicalmein quai moment mince lu vergi cui dat in caplai specialmein dic si cizza nu entera romoncia oz in ca duei striuna in surisi la faccia din schlarignotta.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mis nomi is Angela Ronner e vien da Schlarigna. Mia canzun preferida is a Mamma Mia da Daba. Amo un bel dia a tutti.

0: questa sora.
1: Ja, quella gruppa con nom tut illustr Bibiza allur soda e si vegnu vegn vargau las occhi las proximas minutas con in giubilar che in stomo udi un pausch col suna chitarra per un canuscher.
2: RTL quai il sempre vert dal di.
1: Sia Tony con la sua chitarra, eh? Mark Knopfler nasce a 1877 a Glasgow e ciao dalla gruppa Dire Straits con hits go Sultans of Swing, Brothers in Arms, Money for Nothing. Nijin Salvadi vit la chitarra sco beauters tot ruasei vel trail con sia detta vit la scordas da sia chitarra ad insan conosce subito quai quai ei Knopfler. Bumo culs Dire Straits e solo al Jubilar festival enorm success vendeu 120 milions portatuns in a cifra gigantica propi in de quella spela historia de musica. E stau io 1987 cul quintet a fundau a Londra la band Dire Straits. I album Brother in Arms che cumpareu slu ocion spitart vala e un ozco in dils meyers albums de rock. Ad in pulita part dil success alla gruppa d'ingraziale chitarrista, cantador con la voce marcante Mark Knopfler. In una canzone che è nascita in una situazione in una stizione d'elettronica e Money for Nothing. In quella stizione mava impliras televisions e emitur de musica MTV. Dus employai agen manigiau durant meran qual video mera quals. Sundan in te gitarra venian cion in televisione survenian eun de nes per suenter avitiran i eun in a massa giufnes ca curan suenter ad els. In una situazione tot divertente raccuenta Mark Knopfler che ha lui un teclau un po' le remarche dei giovani che l'ha la fin finale per pernisau il testo della canzone Money for Nothing che nus te clei notz per anniversari de 77 anni di Mark Knopfler.

0: La socia masa in BNG a cechi dat da nief Saus Ursmüller.
1: Il campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera. Simon Ehammer ha guadagnato argento nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penselaise si giace alla terza medaglia dei campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli viene avanti a Vert, c'è la candidescia anche nagliata per la reggenza. In sesezze si sta a planesare che Dittli comunicesse le sue decisioni ieri sera, che giunge dal dì di partita, il center. O sveglia ella per se esprimere il prossimo dì, in Chausa. E su entra il greft era trembla in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione 1 milione di franchi al paese sudamericano. Questo denaro è sempre visto per le gite immediate per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Fino a implir stadi e organizzazioni sono permesse git per rund 1,3 miliardi di dollari e già tremesse esperti nella regione per Tucciada.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E in ulteriore giro con il ton scorreggio blu a basso lei, se il mese vuole, il decorso del suo intermezzo si forma un po' nibbles local, là in quale slu curda un qual plugin, il più probabile è il sito, le temperature maximali si muovono, dentro 26 gradi in Engedin Alta, 30 in Surselva, 32 dati oggi la regione di Quera, da Meun, Pishmeun, specie ulteriore giro di Calira, con 34 gradi, venerdì per fine intorno il 36 Graz. Alun il sguard sin via e trova in tec pazienza.
2: Vias e traffic.
0: A questa l'autostrada a 13 in direzione Quera, dati impediments de traffic denter Tuseo Nord Rotenbrunnen, qua per via di un vehicle de panna il via al drec, qual è blockhaus. Se lo venisse a dirlo, non che vuoi slice, a stuaisa notz.
2: Se

0: Era da Schmina, zanuomo in domanda del temps che il grigion ston qua l'alp ceder, alla scicira, a calira, a sto scarga, bepi bal cusitau, en lumnezia vignoz l'alp son carli surmorissen scarga da qua l'alp, ca er terra giù visitau von bia ben immenza, son luve vil pura cautiglia, Silvan Caduff, gic.
1: Ai vei mender, osa nos vain en certs logens knap con ava, il past fus pil moment au nava maun, aber la scartezia d'ava fa quitaus.
0: Ad Antonesi eu da piren mendera din se sforzaus de manà il muvel giù dell'alp con c'è sentimenze de panziris con quel che giù en val e in praus a pistiras brins, brinas Udinza, in buonas duas minutas, se tot funziona con la lingua directa, nous a stein, nomnadamen a compignare Silvan Caduff durant la scargada.

0: Ad Anton es vegniu vegna von la snova, von nianc miezusta, la scicira, la scalira sforzan de scarga Beppi Banca usitau ben in qual alba scia e l'alp son Carli en Lumnezia sur mo rissen nus stein a compignè quella scargada quals moments tot auters ca simples per pisturs per purs Lara Cacegn accompagna quella scargada sforzada Lara en Linja directa in se schon zemessa in moviment direcziun val ni nu essas il moment?
1: Na, nus essen pil moment è un sin l'Alp San Carli. Tu dai preparau, nus essen pronze di giu. Les vacas portant d'Antone Gines flurs, elas empu decoradas, e ei vira main buina fiasta. Cumai os ei Silvan Cadof, ca oz scarga l'Alp. Silvan Cadof, vos es scau d'Alp, de trais Alps che avem morissen et ina de quelles auts tu scargà. Cosa sentis vos o sagest?
2: Oh, ja, un greif de descriver, ja, ja, un greif moment, con quel quin sa, quel moment quin sa giu de l'Alp, qui vese buo bia meglier a casa sil menage, leu a jepau, ca pasc per sa miliace, quin ston chaiver culs Pavel, quin sa in se sez, raccoltau per druvaglium vien.
1: Hai già ricordato qualche cosa che stiu scarga a sci baula l'on?
2: L'on 2003 stiu prendere pi baula le vacche a casa. Si è sbaglio, perché eri di sia, tu vuoi. So, gli altri sons, vanno se mai stiu scarga pi baula. Se non riesci a stai confrontare con ci tira, per da tala, vuoi se scò, questo non si è mai stato.
1: C'è la ragione principale che vuoi scarga i sots?
2: Also da due regioni principali, una regione si dir che ha Nidin Pavel play, l'altra regione che ha Pito Spau Gava, non so in Bugarante, non so in tenendo per tutte le prescrizioni, non so in Bugarante per tutto che il stier sana vondava, sia che non si essere sforzati da sarà sei il menaggi da Mulgersi l'Al San Carlo.
1: Quale lu la stagione stare tocca in os, come reise in avos in quella stagione?
2: Ich stau fe different lanciata la stad il circladore und stau in Bien Mainz lo vanze diu con to di lesser kaul extreme temperature vanze to in diu na bone stad also doch wir den lanciata von der dure wenn der losi mai una vos play il quantum la ja per diu extreme lo sem budiu de per to da vestir sen stu fa pi grands viadis quai la fin finale pitesh il tirlo giù Londra.
1: Co vai lu us a las vacas?
2: Also, per il momento vesen las vacas on dretge, coi è quel che ins vuol evitare, ins vuol buscare più te il tir, nos se mettene in minci di per nos tir, va in ebugie in quest tir, va in certas relazioni con quest tir, a quel si dire indis motivs, da co che nos fidiai noz in strech finale, già nos a vai buplei, nos la in buca nos tir ston più te.
1: Avon in Mainz eri già schon in ega keu, e lau eis vus dece mi che scarga l'Alp ai buin opzion neun. Cu ai quei moment stau che us es realizzau che vain i etems?
2: Also non è deina priu qua sin te da fertantire, vand jen us mera in quei a curta vesta, da us anza schon viu, la da vasi amna stau, extrem kaul, nigin plievge, nigin surezis, alas prognose per questi amna nebu fecia, fece impermettontes da las prognoses per l'altri amne grad ebu, che sia chinze stai sforzai da in sei vivo, sia cresci uno a play, i stiers stanno ancora in mine fec, il stanno già a mine biacchi, las ne da su espitei, la conseguenza è calà.
1: E grazie fec, se l'ho anche dopo.
0: Silvan Cadof, il cottegge dell'Alp San Carli sur Morissen, che vien sforzadamente scargata oggi qua con tutt'altri sentimenti, Caterina, scargata, usitata, viede nel settembre con tutte le usiz, le emozioni. Vai uspia direzione Morissen, vit mia ziu dinze l'uoninaga della Lumnezia, Grazia e Lara Cacegn, che accompagna con us quella scargata un po' mens. Usitada.
3: Al puls del Grischun.

Oh, ciao a tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: gonna take us to the train.
1: Las novitats der RTR.
2: Ralf Selig succede ad Armin Speschers con meine Facente dall'Agentura Kommunikation.ch. E Belinda Bencic da Forfi a Toronto, quai quarta band che se squart finale ves comenza. Quai indusels teme sozzales nov. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. Ralf Selig da Vente Nov, meine Facente dall'Agentura Kommunikation.ch, quai risulte dal Feglio Ufficial Cantunal. Il succede uscia d'Armin Spesche che ha demissionato per la fin del Cercle Dur. Selig ha 65 ans ed è finusta presidente della Facente. Quella tuccia da più 2 ans per la Somedia. Nel Stati Uniti ha il presidente americano tutti in bici difficoltà la votazione per corrispondenza. In una dergiadra federale frenai in ordinazione della Ciasalva in Ciausa. Trump volì prescrivere alla posta che la dace mopli tramettere zettels da votare a persone che entrano in una nuova lista elettorale nazionale. La decira us faccia clare che la regenza non ha il diritto di fare alcune regole d'elezione. La nuova Costituzione è quai Ciausa dal singolo Stati federativi. Experts quintan che la regenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Suprem. Il novembre in las elezions de midterm in Stati Uniti, actual main als Republicans la maioritat en omedus chombres dal Congress. La Corea del Nord ha da nova main testa raketes balisticas, quai ha comunicia l'armada sud-coreana. Almain in raketa corte distanza sa sgulada in direzione della mar giapponese. Dall'ultimo test potesse si trattare di una reazione sin in esercizi militari che la Corea del Sud ha planizzato. Dopo il 2022, il regime del potentato Kim Jong-un aumentò marcantemente il test di rakete.

0: final. La affronta ella sin la casacca Yelena Rybakina, che ha battuto la giapponese Naomi Osaka in tre sets.
1: La meteo.
0: Levant mesdì da Tibler Soleil, il sventer mesdì se forma in cinz nivels cumulus. Lo cama in podar singles, urizis e duradis, quai sortote nel sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Vus budgen vit la marità da pausa della snof, Giorgine Janchi è con in scadiola, d'anton con un nuot, bu caffè, bu tè, ni sciocchina, bu bronda magica. Quale scadiola ven boccio fornada, figliesta deccia figura, ha sinzi ammissione d'essere in regal ad una sorpresa per cici ca a natalizioz. In dils punts culminons, è una vonchi dat la mesa, shalou, mainza!

0: Ma d'Antonio si vignio di svergau las nov da quella mazeman da meun in dils chaus prominenza la sparta sport ca cul gida dots dus da chuns ca accompagnan per in on e staus seasons en serie la numra in dil mund de tennis gudignau set ga Wimbledon chunga US Open duas ga i Australian Open Pete Sampras nasceus ils dodis 2019 a Washington gratulazions pil c'un conto c'un aval. Adel Keu, che ha ena talizzi oz en conoscens sur tut. Aschia.
1: Mama, sollst doch nicht deinen Jungen weinen. Mama.
0: È tutto chiaro, quel che davanti a usco buobet in star. Haintie. Ni Hendrik, Nicolas, Theodor, Simon, Scola, num Andrec, cumplenesce il settantina avalots.
1: Denk ich nur an dich, es bittet ja für mich, oh Mama, dein Herz.
0: Ma è uno svegliano in intermezzo musicale, l'umerà. Se qua è che è vos dus gis da quella sura sbugartigiao alla rubrica natalizi sgartegia, ozz.

0: Allora, se puspei in de quals dies che nos vessen so pacatà, plunnes de scadiolas, spedi viedo el mun, aber scodin datimo in per infortunau, quei fortunau capo de tras e Max Bundi. Bienji, Max!
1: Bienji, Georgina!
0: Il nome tradisce in te che asti celebrassi la scadiola, hanus ven il nome schon curdaus in ganzon, de vostra donna.
1: Genau. Genau, können wir tun, Anita Bundi, gewählte. Ich habe jetzt gratuliert, kordial mein. Ich habe ja eine gute Zeit, eine reiche Benediktion. Der Senior, es ist ein Pesche, ich habe Allegria.
0: Max, cei bine in uzas în radio, în salubut rădi tot la surpreză, schida toți pe vostă dună, dar cei forță cei ai grop planizau pe questa tontavel?
1: Genau, nus essen individuent alla figlia, el evit lunde d'organizace cei, lus stoi ni, usul greiti sia rosa.
0: Ah, sia rosa,
1: Sentic pli freud, alau dati lui bine gentà.
0: Combinau con un qual surpreză, messe doc ul tren?
1: Exact, ja.
0: A prendere tutto pacifico. Quei
1: dina di con quei treni è un traccio al Sanfic.
0: C'è effettiv. C'è abstrahaus di quella scadiola, Max, che non si termatin la Anita. C'è vesvus ciò che un pinau per la donna e dau il portau il sol per spelle, gli otz pilsa ton tavel?
1: No, non si normale in quei sena. Lo cudino sa rosa che pusci caos scogio quera. Per grad pli freud ni a quei hallece c'è flottus.
0: De vus per la donna dati un match flores?
1: Lei se capesce, lei se in lusso non.
0: A tutti il resto tradinze bu. Max, nus ce vigen scadincas, vus a vossa cara giubilara Anita in fec BG, in biviedisi a rosa, ballas surpresas in fec buna marenda toccano in altre ga.
1: Grazie, grazie al Fece, a Taito, bien in Fede, a questo radio, e tutto canta la radio, tutto bien in BD.
0: Grazie Fece, Max Bundi, toccano in altre ga. Ciao, ciao.
1: Merci, tschüss, ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Allo, a meins all'italiana, ni alla francese, ni alla romanza, ni coi adina planet, vers la nova masa, per Georgina e anche planet uros de prender cumiau, fa plazza Tobia Falerca, e surpren, e pinaus, sin, vit s'installa, vis-a-vis. Tobia, co vai vinavon direcziun pausa de masi?
1: Nus provenz e rons der ciò de svedere il jackpot del gioce ciosis, intorn venchances de joque per 70 francs. Als es dies gordens welt, schutsche ke voin avent colora, con Simon Eschle da SRF Meteo. Zieval es dies, voque pa la musica prediletta da persumas or da la branche da musica, ons cula chantadura Bibi Vaplan, alias Bianca Maier, elans quinta cici des sia teus predilet e per cecela ves gugen scrit qual teus giusta zves. E ves es udres gordens lorenci in avent sul campionedi europeem dat atletica ligera, ci des oz al terzdi a Birmingham, Oz is di me al terzdi ed oz voque pel decathlon dels omens.
0: Tobia, tu ti non nus venos ed inop scegiu de fatti as che giu la quide da telefona con quei hobby astronoma amatur con Simon che declara di propri fech ben c'è che specia asti in de quals e iers.
1: Na, e non è un giunz, per sicce, e non sai, so che vengono posture, ma di quello è senza un years.
0: Yeah, per esempio, boomerà, ne me? Io ho provato a declarare, senza questa auditoria a capire qui, col telefonin, forse capisci stie, col telefonin, spesso si mette, senza qualsiasi years, mettere il modus de selfie, de fine selfie,
1: Javol.
0: Volver il dia se incontro sulla iaia, cerca prendere il visir quel che c'è meglio da vostra e lui s'astimerà sì che ho senza che ti venisse
1: allora sguarda allora no. Sguarda intende
0: senza donne già
1: allora sguarda intende fatta la roba che c'è live al telefonino super
0: va a declarare quel che si capisce
1: tempo potente sì è da capire
0: è un pro forse qua per forse mi ruemo con la massa stella scordante se è buona mania un pibi
1: con la sgiurisce erbel
0: Shalu, io si metto il sin via fece il plaz buona emission Tobia bugenlu de meon ci sa forse datilu de vostra parte in un'altra fotografia di quei spettacolo al firmament prendessi un suo bugien de meon Shalu, ciao adies quittau da vos stai con RTR

0: Wind of Change del 1990, chantede dals Scorpions. Giusto sto las 9:30, ozis Marco dels Dudes a Wurst. Questa sera è Eclissa del Sulai, quella comincia tenor programma astronomico alle 7:24. C'è ci des un schlienzio sul programma dat evenimenti da dots, qual ho dinslurette il calendar dat occurrenzas in circa un'ora. Il primo giovenzo allora giusto al giù della buon'ora. E se qualcun in giovignoz la ciosa guadagna 70 francs. Per quels giovenzi in un per minuto, mio nome Tobia Faler. In avvento in divertaivo l'anzi mezzodì.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

0: tree.
1: Matteo De Funs, Under the Same Old Tree, una canzun del 2012. Zatenta Franks, uscheb gera sposa guadagnierta nus, congiuver al giu de l'ans misdi.
2: Che chausas!
3: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
1: Zatenta Franks, sum ent il jackpot del Che chausas. Nus volessens gugenza vardavus, che oget che cercens, cosum als trais inputs tiers.
4: La chaussa può avere pliras funzioni. La chaussa è in classica carnizaival. La chaussa può avere in danza e da d'ora.
1: C'è oggett e cerciò, le linee sono aperte. 5 proposte per gli incontri, 900, 20, 25, 30. Dobbiamo falare, c'è chiusa.
5: Allegra, qui è Carmen Halliman.
1: Buongiorno, donna Carmen.
5: Also, io dicevo ci potesse essere la decre.
1: Al la decret, al chargeder, l'apparat per charger, al natel, per esempio.
5: Hai also example design.
1: Hai, qual ha più funzioni che può charger differenza apparat con quel? Quel è un classico nuzaival, er qual ottorn, e la chose può avere de dance e de d'ora, er qual ottorn. Donna Carmen. Quel non è al chargeder.
5: Bye-bye.
1: Grazie, Vic. Guggetti un'altra volta. Bel di.
5: Sì.
1: Addio, donna Carmen.
5: Grazie.
1: Al Tobia Faler, c'è Cioses?
6: C'è la Claudia in der Mons, in Gittobia.
1: Bundi, c'è la proposta?
6: Io ho provo qui il Beun.
1: Al Beun? Al Beun? Davon casa,
6: quando
1: per esempio.
6: Quando viene da dentro, mi ho da dodo, mi beun pigna.
1: Preciso.
6: Mi vuole la mesa.
1: O più funzioni, questo può chantare la sura, questo può deporre una roba la sura, questo può giagiare la sura, questo può fare differenti robe. Da dente da d'or, un classico nuzaival. Torna tot ed è erfus.
6: Ok, in altra gara.
1: Guggetti un'altra volta. Grazie, Fic, donna Claudine.
6: Grazie a
1: voi. Al cecioses da dots, ce cercens. Nos vens encha capacitet per trais propostes, la chose può aver pusses funzioms, la chose is un classiker nuzaival, la chose può aver, es può aver de dance e de dore. C'è oggett cercens, zatenta francs sum etel jackpot, e nos vens os encha precise 10 secundes per propostes, cuccia quelles 10 secundes sum 3. Allora, augmentens al jackpot per 10 francs, e giovens de mem per 800 francs, zack, 10 secondi su passedes. Allora volentz guardir, se da mem chatta forse quel cinor, ci oggett, ci cercenz.
2: Ci chausas.
3: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: C'è una schliazione interna al Selig succede dar min spesche sco meine facente dall'agentura communication.ch. E da fare il passo nel mondo del lavoro diventa din più difficile, quai per via dell'intelligenza artificiale. Quai in dusels tema so zeles dies. Al microfono Urs Müller, BNG. Ralf Selig wende auf meine Facente dell'Agentura Communication.ch, quale risulta dal figlio ufficiale cantonal. Es succede uscire d'Armin Spescia, che ha dimissionato per la fin del Cercle Dur. Selig, a 65 anni, si definisce sta presidente del Consiglio d'Amministrazione. Nov presidente André Regli, Renkli, Communication.ch, tocce da più 2 anni del concern de Medias Somedia. Per persone giovani viene più difficile entrare nella vita professionale, come dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Regioni sono la crescita economica più flaivla o le tensioni geopolitiche. Le imprese si tengono in avanti con occupare posti. Ma la midada tecnologica, come l'intelligenza artificiale, sia in regione. Bleres Platzes de Lavur per Principantes e Principants seien Samidades fundamental mein. Sco exempel numne l'Organisation de l'ONU Occupations Commerciales u Administratives, square Platzes eifer la vendita. En Stati Uniti ha dato il presidente americano tinne bitch difficultar la votazione per corrispondenza. In Darjadra federale a frenà in ordinazione della Chazal Venciausa. Trump ha voluto prescrivere alla posta che la dascia mopli tra metter zettels da votare a persone che in una nuova lista elettorale nazionale. La dreccira us faccia clare che la regenza non ha bici il dreccio da far acnes regles. Tenor Constituzione qua è ciausa dal singolo Stadis Federativs. Experts quintan che la regenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Supremo. Ed anche in novità del tennis, Belinda Bencic n'ha bec pudi giugare il quartfinale del turnier de WTA Amelia, Toronto e nel Canada. Per via de problems con in cialun a ella stiu dar forfe a quarta vista contro l'americana Coco Gauff. Quai a comunicale songalaise da 29 anni. In conseguenza stat Gauff automaticamente nel mezzfinale. La affronta ella sin la casacca Yelena Ribas.

0: RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
2: Marco Dizia vuol es desch, quis bellischem di da steht, c'è vis un agreabel ans mes di. Zu della temperatura cioda, que vos velta wonda, finches der cio settember e la temperatura vender cio freida, l'ura spola lier der cio la materi un po della fradaglia. Nus cio dens, in mice cas, ent er oz, almen musicalica mensch, Sweet July, the take that, udins just el primi quista mezz'ura. We don't need another hero, de Tina Turner, es just et sieva. Von Pascal Gamboni, lura un Punkt. Mein Name ist Tobias Faller. Ich faccio un Punkt per Moment. E giù un buon divertimento con Take That.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Pacific, Sreslans Mesdi, Kulcianil Rumensch. Uessa voce te nus per la branca de musica.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e storie de musicistes e musicists.
0: Questa stede vens domandò a liet or della branca de musica trenta rotter c'è chansum c'è vessen gugens credit zves. Ter bibi va plan, sai la risposta su quella domanda nida extrem schwelt e che cosum ses arguments.
2: E vess jens credit zves a Seven Nations Army de White Stripes. Per una naturalmente per questo avessi loro osso una pruna rap, si potesse comprare una pruna fine per Rocco Bello e Leon. Per cella, per questo, ed è normalmente proprio una canzone fici innovativa con blair carattere che ha conquistato il mondo. E scoterzo naturalmente avessi più di fare musica con Jack White, also questo è proprio un idol di mai.

0: Seven Nation Army dals White Stripes, musica del 2013, una canzone prediletta da Bibi Vaplan, ce l'avesse al più gugente Critzves, in nostra serie da Stet, sur de teus prediletts, da liet or da la brancia da musica.
1: C'è Taidla la scena.

Cat Burns, There's Something About Her. In Marco di Versa Mezza. E che cos musica italiana? Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

0: Rihanna, Kaffee Grem, oz ist Markul, die als Duderja Wurst, Gerse Menschen Vakanzes, e Kaisel Katalog des Evenements, Tschetsches Pures Feroz.
1: Il Kalender.
0: A Luna is l'eveniment Stamper per Tuz al Museum Stamperia Strada. Los po passer per a via ossia mesdì con sia egen motiv, c'è po stamper l'ura sin differentes maschines de stampa. Stamper per Tuz al Museum Stamperia a Strada. Comenz ossia mesdì a Luna e costa 40 francs. E per la Kloster de Muster si sovla su selva. Es questa sera la terza presentazione del Gio Liber 1799, Revolta e la Cadì. L'Union d'Intervals presenta sia seconda produzione di teatro Ori Liber. 1799 è un dramma storico dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazione di questa sera, quella comincia alle 8 per la Kloster de Muster. Dopo di quel touch e da Cecil de Strata, e scuccio qui a Tuno in venerdì alla premiera ed in giusto in un paio di minuti.
1: Il Challenger.

0: Cun vos Radio de Stet vers las Undas, ansvens udia cio quista saires der cio Theater Ori Liber sper la Closter de Muster. In venderdi dera la premiera del Gio Liber 1699, Revolta e la Cadì, ci ven presentata dall'Unium d'Intervals, ed usceu che tu noi in venderdi saire tal publicum.
1: A questa febbi, si c'è spazial, mai vi si c'è so io. Super. Historia per ampuspare rinnovare e mettere in funzione quelle cose che fanno già impressione.
2: Interessante, io sono di Muster, davanti ho studiato in tecla historia, aber els han fatto quei fatti interessanti.
0: Al Teater Giova Vent passa duce and ans in un tempo un po' somber per la regione e mezzo ai sgurbils storici di quel tempo. Ver 50 attori sono parte della produzione ed es erano extrem motivosi venerdì ans la premiera.
3: Ich bin nervös.
0: Jeanette Venzin guarda dalla luce e dal tum durante le presentazioni ed ella giuda che ci non siamo ben romanci.
4: Alle dita els sono già buon romanci. E lui sta in te che non sa, non che non essen e magari hai forse buon adine il text con stat forse buon adine preciso con quel che non sa scritto.
0: 1799, Revolta e la Cadì in tutte queste nove presentazioni. La terza è questa sera alle 8 per la Closter a Mustier.

0: Luan ensemble con Elisa Palmir, Tu pour toi, senza stress, tre sans mesdì, col Chanel Romensch. Un impuls per cui Marco Diaz Duda già vuost, vegnoz della Surselva.
1: RTR Impuls.
0: Plazzi Fluri surda l'italianità.
2: Italianità, dolce gusto, dolce fa niente, libertà italiana e dolce vita. Plaits che liuam bunamain si nosses liungas, cunus proclamainels. Io in plaits che sveian emozions, desideris e buns patraits e deum meieres rigurdientes. Patraits eventual mein vida causas passadas. Ni ins meta avons colas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda quasi vis che nus cauen nis cuom se vessen bugen. Denton che nel sistema lai bottir e da scia date nuot con dolce far niente. Dolce vita, ai denton è in sentiment de viver, in auter sentiment. In auter viver che quel che nus conoscin. Pli libers, pli aviarts, pli lux, auters. E la siesta en conoscin nus bo. Diest es de vos meins, tots che han clamau su enterella, monegin che ha fagiella, perciò che per jetz, che rezzai nos mema fet la sera sonja. Gie, da quoi en conosce noi mo che ho giu, è un pli al sit che quoi che ne usessen. Su entra gentà, ia se ruassà, sta a l'ombriva, gude il dolce far niente ed il dolce gusto de vivere. E leu, su entra che las gronde scaliras quotidianas en atrà, push pe se metter vid la lavur e fini giu quella en tocan tard via den en la sera. Ia in autra l'uvra, in autra viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Mai in agada con il tren in l'Italia e vöse vais la risposta.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sventer la contaminazion da l'aua, la vischnanca da Tumliaccia quinto sventer mesi con un prims resultats da labor. E da Lion ven l'Union Rudida Fons undrada con il premi Reunion dalla Zitat. Qua in dus das Thema sozza la sindisch. A microfono Urs Müller. Bienvenue. A tu meglio in Tumliaccia nel problema con l'aua da Baivrang Beach li ha. Tenor il president comunal Pius Giger vegna il reservoir netzigia oz. Plin avanti et il sventer mesdils en prims resultats da labor caia intercurri l'aua che sai venida contaminada ier tra slavurs de construcziun. La vischnanca veglia il sventer informart ampli spert. Ella appellesce vin avanti da far bullir l'aua avant che duvrar quella. Finus na sai na gins caste persunas con simptoms en conoscenz. L'Union Rudida Fons Lion ha survegni quest'on il primi reunion della Vischnanca da Lion. L'Union porge con sia spussaivla dats den prender a moda bilingua in a contribuzione importante per ufanze famiglia sen la Vischnanca a inum en in a comunicazione. Il premi per lavur volontara è dotà con 2.000 francs. Dapi il 2020 vignel surda mincia d'usons en il rom della festa della Zitat da Lion. Ralf Selig diventa nov meiner facente dell'agentura Kommunikation.ch, quae resulte del feglio ufficial cantunal. El succede uscia ad Armin Spescia, ca dimissiona per la fin de Zercladur. Selig ha 65 ons ed è finus sta president del Cussel d'Administration. Nov president diventa André Renkli. Kommunikation.ch duce dapi dus ons del concern de medias Somedia. Ed anche l'exterior, 5 ans venter che i talibans han surpigliato la possanza in l'Afghanistan, na dascin radunt 2,4 milioni di matacces bici pli ira scola, quai ha comunicato l'UNESCO. Fin il 2030 potes quest numbers augmentarsi in brumain 4 milioni, stimma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tenor lege dascin matacces mo ira scola finché le san 12 ans. L'UNESCO avvertisce delle conseguenze gravanti per il sviluppo del paese, ma è delle perdite finanziarie a lunga vista.
2: La meteo.
1: Il sventer mesdì si forma in cinque nivelli di cumulus. Lo cama in podar singoli su rizzi e duradis, quasi su tutto nel sito. La temperatura massimale è tra 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione di Quera. È demandato in ulteriori da Cialiras con radunt 34 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione di Tavau è la via da Sertic serata in nome due direzioni, quai per via da Dina Bova.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni

0: 12 to 12, ündisch pasolas ündisch, in Markuldi als dudisch avuascht. Astronoms da Hobby em un po Nadele Pasqua, oz in una. Oz ed als prossims dies capitan em pümantum interessant al ciel grigium. Al più spektakulär Phänomen es l'eclissa del Sulal da questa sera. L'astronom da Hobby Simon Bergamin da Savognin declara il Phänomen seguente mensch.
1: Od vanta in specific speciale, od vanta na schira detna di zuliegl, che gli è anzatet na vototr ci, la linea za stompla davant il zuliegl. Also reiva tranter la nostra terra ed il zuliegl, se ne ne legge praktica manci.
0: E du scesi lascia l'eclisse dal Sulai observer al melder questa sera?
1: Also il miglior taimpant in Svizzera è la sette mese alla sera, also più invece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, circa la oggi a 40 alla sera e anche ne da fitto, ci banci, un cliente ci tard, vuole giù il zuliegli, bisogna invece completare l'antiglia tir transit dalla linea. Il meglio possibile è scendere in Senova, per esempio, giù la bassa, lo c'è in basso orizzonte, mi si tornò, sono stati grigiung, e il miglior a scendere questa sera se è dot, idee che forse sur 1900-2000 metri, c'è so la spizza maneva il basso al orizzonte, da l'on sveglia da giù più tardi su lei.
0: Simon Bergamin, l'astronom amateur de Savognin, sur dels evenements astronomics de dozi dels prossims dies, de più de del udins et il magazin de les dudes, la prossima eclissa totale del Sulai compera ternus più de ciò del 2801, tiers l'eclissa del Sulai es può observer de vende questa sera. Erenchels per se itz, fin cient steiles cicroden es può observer minciura, se sguarda questa sera da mem vers nord.

0: Vers la posta de mesdì, Cucianil Rumensch, o se giusto stoles undersche mezz, Lurs Müller es osse pronco la survista dallas novitez.
1: A tu meglien tum liaschen el problem cun l'aua de baiver contaminada ang bitch lia. Denor il president comunal Pius Giger vegn il reservoir nette già oz. Prinavant et il suenter mesils en prims resultats dal labor. L'Union Rudida Fons Lyon survigni question il premi Reunion della Vishnanka da Lyon. Il premi per lavur volontare è dotato con 2.000 francs, el vegn sur da mincia 2 ons. E la festa da luce sin la Schwegalpa liau question senza ses victor de record Samuel Giger. E lai anche din problems con la spatla a comunicare luce da Turgovian. En tutta Giger triunfa a 7 giades della luce da montagna al pe dal Sentis.
0: La meteo. Al CMSD compere un per nuvolas de cumulus, localmente può vedere singoles temporels, con l'impostura della Vardel del Sud, la temperatura arriva a fin 32 gradi della Vardel del Nord, da Memgeugia può vedere fin 34.

Verzenter col programma Rumensch, ci avvisi già notte buon appetit. Alle duders vengono al magazzino da mezzodì. Oggi con l'Anna Selina Quinter, Terella voce oggi 30 rotter Palova da Bavar, Ascra a Tumel. Ci sta in avvento nir bullida, anzi c'è spavare Bavarella. Entro il magazzino dins del presidente comunale Pius Giger scuccia la situazione esattualmente e c'è ci viene fatto per sciogliere la situazione. Ecco qui va per le Alps Grigiumes, con un esempio di un'alp surmorissen, ci sta già a segnare Sciargeda, per c'è questo non è mai sud. Il magazzino mezzì, te vende le due, Lana Selina Quinter, Augusto Taglaisent, allora è giur sul corrente di tutto l'importante della prima metà di questo marco di le due a vost. Edi per momento dia, ma non slura d'arcio alle 12 e mezzo con le gratulazioni. Mio nome è Tobia Faler, una pacifica posta da mezzodì e fin più tardi.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Pazienza trovi per quels e quelles da tumegli. Per saper se c'è una situazione, trovi un risultato o del labor la speranza resta, che non sa che l'oggi buspei nazia l'aua de boiber. A mopli in tec pazienza trovi su entrin liung temps per tutti gli fans d'astronomia. Questa sera de mes le soci dati de vese in spettacol el firmament che ha d'aula de vosega al 1999 in a stira decina del Sulei. Ieles dodisch, al Mikrofon è Anna-Seline Quinter in Bimiezdi. A Tumei e la Tumliaschka ven l'uvrau continuad main per chin sapi puspei Beiber laua. Letze venide contaminada ier per vede lavurs de construcziun. Condic che è onde fa attenzion a bui laua de Beiber avon che naziaela seins actualmen a un bodi. Denton, duen els proxims pas gloiti da schlarimen. Als Details da Maria Fieli.
2: Per valità l'antira situazium, meunchen actualmeng om informaziuns. Qui gi il president della Vischneunca da Tumliasche, Pius Giger.
3: Wir können die Tragweite der Situation erst heute Mittag abschätzen, wenn die Reinigungsarbeiten durch sind, Punkt 1. Und Punkt 2 erwarten wir auf heute Nachmittag die ersten Testresultate vom Labor. Und das sind zwei ganz wichtige Entscheidungsgrundlagen und dann kann man noch mehr dazu sagen.
2: Tras il consum da laua contaminada, tema la vischneunca che podes tutte nur da Symptoms sco febbra, la fuira o kin storender.
3: Glücklicherweise haben wir zurzeit noch keine Meldungen hineinbekommen. Gestern Nachmittag war es ruhig gewesen, heute Morgen war es auch ruhig gewesen und wir hoffen doch alle miteinander, dass es so bleibt.
2: La Populatium cata las informaziuns las pinovas sin la pagina di internet della vischneunca. A si spert che l'aua è puspejubra, ving la populazium plina vem informada con in flyer. Ier vevi om num, che la populazium ving informada per e-mail. Qui si gidente stau in sbail en taifer la comunicazium, a si la vischneunca.
1: Anus mi dein a Jon. La vischneunca uam puspes rudau siu premi reunion in premi cundresce mincia dusons in engagi volontari per la cominonza extraordinari. Details alles novitats con Corinna Schmidt.
4: Il premio principale dota con 2.000 francs è i alla Union Rodi de Fons Lyon, scuola Vishnanka Komnicesha. L'Union porge con si possibilitats d'emprender a modo bilingua in a importante contribuzione per u fans e famiglias en Vishnanka. Con il dus premis da riconoscien c'è che mince mai dotat con 500 francs en vignitz un draz al cormaschadade castrisch all'Union de Pesciaters de Lyon.
1: Nos mi dein a Berna, al Cusei federal vol da de pli libertat da gi als cantuns, c'è che pertocca al status de protezion es.
4: Il cantuns due in podaich decider sets quant a gi social ca personas con quest status so vengen en l'avenir. Uscia due in els trander auter podaich continuar con las prestazions sociales reducides. Il Cusei federal trametta questas midadas en consultazion ca dura fin l'Oktober. Suender cinc ons, ne presta la Confederazione con quei bitch pli sustem finanzial als centuns per persones con il status de protezion es. A partir de l'autoron, vala quei prils un prim fugitivs de l'Ucraina. Als centuns temen de costs supplementars. En Svizra aida massive main de pli concurs l'an primetz on. Konkret el dumbert las interpresas kan fac insolvenza, s'augmenta per radund 5% sin prest 7.400. Quai sai al pi outstand pi el 1994, comunicesc al Servet d'Informazion Economica dan en Bradstreet. L'augment sai però bec be de argumentar economica mein, ma bain ercunina midada de la lei.

0: ambient. Quellas vengan suspectadas a far dons de sanedat. Plinavant vul l'UE reducir al rument de pacatadis. Rument de plastic, due pass per pass svenir, a pacatadis der impostazions online de vantar pli pitchens. In Chines regles valen a partir da immediat, autres succeden longa vegn. Per persunas giuvnas deventi adina pli difficil de far al pass en la profession. Quedi l'Organisazione Internazionale per la Lavur della ONU. Rajuns sein la crescienza economica pi flaivla u ech las tensions geopoliticas. Bleras interpreses se tegnen en avos cun occupar plazas. Ech la midada tecnologica sco l'intelligenza artificiale saia in rajun. Bleras plazas de lavur per principantes e principants sein se midadas fundamental mein. L'Organisation de la ONU nomna 4 ander auter occupationscommerciales u administratives a plazas eifer la vendita u il servetsch.
1: Alvenizant al sport, al nu dader Schweizer Noe Ponti a Schauer siu Frust, provide la Petra Terrade el final sur els 50 metres del fin als campionadis europeix.
0: Sur la distanza dobla, el Tessinais nu da al meglier temp en las courses d'eliminazione. Ponti è nuda als 100 metri del fin in 50,47 secondi e si è sperto anche mai quest'anno. Con cui è Ponti sta per 3 di Javals più sperto che la concorrenza contro la quale è il semasera questa sera in il combat per il final. Per quel che ses e l'irs erano rosnati giù del nas in il final aveva Ponti mancantà in una medaglia sur il 50 metri del fin.
2: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: Pi Baulke usitau l'Alp son Carli a Morissen e vini de scargada oz a Schibaul, quel che pete bussa venza c'è il cautegia Silvan Caduff.
3: Gli hanno due mille traise, avanz esti u prender Pi Baul as vaccas a casa. Si ho sbaglio, buc, geris di siat duest. So, gis altri sons, vanz a mai esti u scarga Pi Baul. Non sessene c'è un stai confrontai con ci tira, aber de tala u isa sco quest'onne si ho mai stau.
1: In una scargata che fa male, non è un po' va vino con il menaggio. A c'è chi dat ebo a scisse vents e quel che deve essere questa sera al firmament.
4: Oggi vanno in un servizio speciale, oggi vanno in una scirodetta di Zuglieli, che è un servizio di un'altra, la linea si stompla davanti il Zuglieli. Allora arriva tra la nostra terra e il Zuglieli, se non è una legge, praticamente un cavancio.
1: Quedi Simon Bergmin, che è astronom de hobby e del recuenta, coinza osserva al meir al spettacol. A von Marinus è si adò, se le condizioni constatano insomma de Marapeles Arias.
2: La meteo.
0: Onze domanda ti se ven su leil, c'ha e la ai magari in cinz nivels. So tot en il sit, si somla sur selva dati magari urizis u de raciadas locales al centro mezzdi. I resta ciaut cun 30-25 grads e l'engi di notte a Trentin en la region de Cuira.
1: En sesez fossen las scargadas d'Alp per en bien quattro jamnes. L'Alp son Carli sur Morissen ad Anton Giastiu scarga oz. Las regiuns Memia Pau Gaua e Memia Pau Pavel. Os che las vacas en una vossi il menaggi e quei problem d'Anton un bo del tot schligiaus. Lara Cacenia accompagnava il pur a domandare su enter.
5: Silvan Caduff, vos veis oz stiu scarga l'Alp radun ciun jamnes pi baul ca autre sons. Che senti mai na coi os de d'esser cheu?
3: Queste temenze mi scedai, da d'ina varta ins contents che ins a sorprendere stiers seu ins a casa, dall'altra varta fai mal, che ins a chan stivi giù dall'alp, circa ciun jam na spi baul ca altri sons.
5: Quai lo la situazione culpabile cu laua cheu sil menaggi?
3: Da scia milià, o si la prada leu a si è schliet, leu a si è più o meno nuot, quei è in teca fitness per le vacche, ci sono i giudò. Noi per vizzina, con Pavel, che noi abbiamo conservato, ci sono per gli unvieni. Ava, per il momento è vondo, noi abbiamo avuto dell'acquaduc di Vicneu, che per il momento è vondo, ma in Leo, in le cefade sbassate enorme, in Saibu, con gli che in Saibu è vondo.
5: Come fai a fare qui a Ausavus?
3: Qua da schon da Patriciaia in una stade straordinaria in spera di Dinavard che qua si ripeti buc Dall'altra parte, non c'è una fa ponderazione, c'è prevenzione che si fa per altre zone.

0: Che non svegli in un'altra in quella situazione, sco io.
1: C'è montata finanziaria a quello per voi che usi tu scaricare l'alp a Cibaul?
0: Qui ha certe montate finanziarie. Il menaggio d'alp è più finanziario, in buio di quel scenario, a tutte le cose che si divisa.
1: Per quello che vuoi esportare a mazzi una parte dei vostri animali?
0: Io penso di dire ad essere sia che in un'altra vacca, che si vede buggen, salvau. Che sto che è buggen in noi di prendere come auto quella alta da mazzi. Con quel che la situazione la buttirci c'è altro.
1: Le subvenzioni della Confederazione vengono uon, tutti ne pagai e se vuoi scaricare l'alp per baul, hai quinti in una consolazione durante quei tempi piuttosto frustrante.
0: Io si dire davantage di positivo che se mai la politica ha avuto chi trova quel zanese e che si instruisce anche quel zanese che l'esistenza è un più felice per l'Italia. Il sbiars menaggi vivono in tondo dall'alpidazione in tirsi di lionna e in tirsi normali giù del menaggi e smagliano in questo menaggi e fanno corsi in questo menaggi così che questo è un essenziale senza fare in alpidazione
1: come è il futuro che tu hai sedatato?
0: Io vengo ad essere sì, che trova certe situazioni per saper far fronte a quei combattere contro la mirata del clima. Sei qui con differenti misure, con Tennessee, Awa, forse migliorare fadas, ma il blech, la contrada per far crescere il pasto. Leva senza da una dena visa ai veicoli, vengo giù da cielo, che dà il clima. A corta vista, dati che a buon mesere si inizia a prendere, che migliorasse qua.
2: Asciò è Silvan Cadoval Cautegia dell'Alp San Carli a Morissen. Can giù descrega la Alp Oz? Dic avon cusitau, dentro auto per la munconza dell'aua del Pavel. Almeins duast, specialmein oz, rendi demara direcziun firmament. Ei capeten un ademein inen il lautra interessanta causa el ciel grigiun. Questa sera, dat ina stiradecina del Sulei, ne ucinsa observa al meir l'eclipsa a Tobia Feller voliu saver din astronom de hobby Simon Bergamin de Savognin. Giù de saia terrasse Savognin observa el cun siu telescop les galaxias.
3: Simon Bergamin, se svol es po observer oz scuccia il Sulei vinc ciur. C'è capito precis astronomicamente.
4: Oggi vanno in specifico speciale, oggi vanno in ascirodetna di Zuliel, che è una volta oltre la linea si stompla davanti il Zuliel, allora arriva tranta la nostra terra ed il Zuliel, se non è legge, praticamente in camance.
3: Cura è il melder tempo per osservare l'evenimento e di nuovo si può osservare il fenomeno al melder.
4: Il miglior tempo in Svizzera è la sette mesi alla sera, adesso più invece circa sette, ma c'è quattro, non c'è circa le 8 a 40 alla sera, e anche ne da fitto, ci banci, comunque c'è ci tardi, vuole giù il sugliegli, bisogna invece completare l'antir transit dalla linea.
3: E di nuovo sto ir per sair tutto insieme al melder possibile.
4: Il meglio possibile è scendere in senso, per esempio, giù la bassa, non scendere in basso orizzonte, non si tratta di un altro grigione, e il meglio è scendere questa sera, se è dotto, e dentro c'è forse su 1900-2000 metri, scendere la spizza, maneva il basso all'orizzonte, e allora vedete giù più tardi su lei.
3: Per osservare l'inscurimento del Sulei, c'è trovi copper equipamento?
4: Also per osservare l'eclipse di Sulei, dovrei il spiegel speciale, con tutte le foglie speciali, senza il comprare. Che ci sono dati a ninkas far, e per esempio vorrei ad il blot anti Sulei, ni mettersi in per, ni due per, ni tre per spiegel. Oder che ci a ninkas un po' il far, e mettersi che spiegel speciale di Sulei, a te vorrei trasferire un spiegel lungo, che gli arda gis direct tras na rosna.
3: E l'ora capita in un secondo fenomeno al ciel grigium, als perseids cumperen. C'è capita vid al ciel, als perseids cumperen.
4: Ja, quel è anche nicht un sehr spezial, soprattutto wenn der Kiel Jominchon in der Wurst, dies ging mehr zur Wurst, dort, wenn der Gist an Zähmen, cool Eclipse, die zu Jail, wenn sie ist per se ist, aquel è ein Spät, ein Wort oder ci in Komet, ci wohnt turnis zu Jail, oder ci geben turnis zu Jail, quel è ein Komet, ci da beple, aber ich da tank versteht, con ein Blair, tablung, dech simpel, a pitch na crapigna, a nox cruzatagn minchon anturn ke taimp ke s'versteht, ad allora passain da tras, ke versteht, si von turni su lei passain da tras, qui nos planet, e du scegli a pari il scucci ke s'nissen tra nox, ad allora degne vur dar bel contra nord, circa cucce scicra, ad allora svegli u blers da ke meteors.
3: E quels per se non es quencia fin, Giov, già ven quell'ora giusta der ciò interessante al ciel, La Venus liuscia più clair coisito. O la Erusche plagiar vid la bellora da stet o perce liuscia la Venus più clair cu normal mec?
4: Forza o la plagiar vid an ox. Forza vot la dar un po' x an ox da ple. Aber da la astrometria no e che an set a bit simple. An da metta avant in a lampa an da metz in salf, ad jain che il fisic zu liel. An nog zul deins in la lampa. Ad an tun che la lampa vola la Venus, ad una cula, ad ossa ella che la gist il pisanester centosa metter avant da che la lampa. Ok? E la elongazion del ost. Io vola che la loro in avant, ad an circa 140 index, vola l'elongazion al vest. Ad a che il vodero se vanta Der gestern Situation, die man außen gist, meint er, dass er eine Fisch, Kläre, Venus, die was einbein, circa ein Schatten Schnee, wenn sie nur eine Fisch, Kläre, Venus, aber auch ein Mann, weil er Dinge da man eben die zu gehen, weil es ein Planet intern, das ist ein bisschen extern, man weiß es intern.
3: E dalla fin del mais, als wenn Ciocia wurscht, capita rencio qualcosa con la Luna, quella viene un po' sombra alla fin del mais, c'è capita precis.
4: Quel in a che special che den punto connect er con la eclipse di Zuliel. No smagna tetta la linea ci sponza un gal parzial ma anche anta la sombreve della terra, dopo da vostra terra ve la linea degna plagna da che eveni mai e du sei davanti un gal in tog della si surfaccia sceira, dan ci gesti gli anche avant total normal. A du sei an svei ci details erschila Linia è un set da voz la terra, che è each special che lo da per linee scotchness, che lo erano in quella direzione, che lo erano da far con l'atmosfera della terra.
3: Ci trovi per equipamento per osservare l'eclissa della Luna?
4: Lo va in una trama blair più simple, con che c'è vagn in una linea plana, ella è però in la sombreiva. Da wollen sie uns vordar, dass die Fischbein können spielen lang, die von dem Maler sind, die erst simple manche Deal, die von Fischbein nicht in sich hier ein Spektiv, nicht in Teleskopi pitchen, nicht Problem.
2: Simon Bergmin, ein Astronom der Hobby der Savagnin, sucht als Evenements Astronomics der Dots und als Proxims dies. Und in manchen Kassen, schon wussten wir ein Satz, wie es für einen Moment bei einer Stiere Dezina der Soleil lag und Präkaution und mit dem Dreck-Equipament. Ich hoffe, es ist auch das Magazin dem jetzt die Corinna Schmid apropos präsentiert, wo es das Novitäts Priska Bondi ist, der Responsable für das Contents, mein Name Anna-Seline Quinter, ein Quintier-Magazin, so wie es auch in der Gattet la, schon wo es leis, sind unsere Pagina rtr.ch. Acau continuesci nevend la mesa cun las gratulaziuns ots cun Tobia Feller, die vislevus in fetbi suenter miesdi.

0: Sal da Vinci, per sempre sì, vos programma de Stezel Chanel Rumensch, Marco di Mesdì, als du de Javost, der nus es temp per gratulier.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Dos gratulazions inscritt, wenn's klappo per Oz Markuldi. A Wurz pognir festaggio un anniversari det Ündeschans e da cura ven gratulò per un anniversari arduend det 70. Cici sum als jubilaris, con l'audienz giusto scuprosem, e sum al Tobia Faler in avventi una pacifica posa da mezzdì e floce esse su queste zondas. A Wurz in Surselva po Dana Cadonau festeggiai rozzi anniversari det Ündeschans. Buns gewusst per ella, doce oz 30 rotter de Sienona. Cordiale gratulazione per te in de Jans, vina von tut bien e buone chat con la scuola Carsalitz, tata Ida. Ella si avvisa per l'undegevel de si abigia Dana Cadonau a Matteo de Funz, la Valada.

Matthew De Funz va la da Giavijopel undeschevel anniversari de Dana Cadonau de Wurz de sia tata Ida. A cura po Anita Bundi festeggerozzi in anniversari arduant nempe sia zatentevel. Clau muat gratulescia con quistes lingias. Cara Anita, già sia tontons, il temps sgola, jau lessel Giavijar a ti il meglier. Cordiale gratulazione e buona sanadat e forse una visita con un toc musica speciale. Salitz il clau. Elas giavuja pel setentevel dat Anita Bundi al touch jubilate Deo Omnis Terra. Nusodins la versium da Giovanni Gabrieli.

0: Jubilate Deo Omnis Terra da Giovanni Gabrieli. Per Anita Bundi ci può festeggiare Rozza Cura sia a Tentevel anniversari. E non stessa giusta per Anita Bundi, ella survegnoz nempe erenche la tazza da RTR. Rivo 3 e Zotz in Bunura della collega Georgina Janchi nempe si om Max Bundi.
1: Che mi aduna l'Anita Bundi, Gavelti, e io le gratulata della cordial moin. E di già buona sanità, ricca benedizione del Signore, e se capisce, e bi allegria.
0: Anita Bundi, Cavelti da Cura, ci può festeggiare oggi anniversari da 70 anni. E la sorvegna la tazza da RTR. Oggi è da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Svuslandervic e Taglais, ci vuol gratulare a qualcuno può telefonare e dir tre sia gratulazione ed in giovis da musica 0800 20 25 30, e senza musica si può scrivere un WhatsApp 079 200 70 07. Che cos James Blunt, Bonfire Heart.

0: James Blunt, Bonfire Heart, giusto sto in quart'ans luna. Che cosa las gratulazions de quist Marcoldi als dudesch a vuost? E qualcun ci oz un anniversari arduant, cognosce Hans Kadec de Pitasch. Buonasera, Sir Hans.
1: Ja, buonasera. Nus lassen gratular a nostra cara Heidi sin seu si attontavel on ena surin, a gevigeina della tot mo il bien. A sco salit musical termetein a ti bim sigihari in a composizion che ho vai scritt. Car salit da Bernie e Hans.
0: Sir Hans, grazie fitch per quella gratulazione. Yeah. Ello scritt quist schottisch es qui.
1: Ja, ben,
0: super. Colois, allora es quist speziell mensch bel de dudir. Grazie fitch, Sir Hans, sprech c'ha Heidi Mark o dia ed in moment un fitch bel zemez dia del.
1: Grazie, sinza vase, grazie.

Bim Sigiharitz tietica un schottisch suno dals Schweizerörgeli Freunde Felsberg, componia da Hans Kadec de Pitage. Il componist Zeiss ha telefonò per gratulare con quel touch a Heidi Mark de Surin, ci può festeggiare oggi sia attentivo anniversari. Che cosa le gratulazioni? Le linee sono in avvento virtus 0-20-25-30 per vostre gratulazioni. Questo Marco di Els Dudes a Vost.

0: Florian Ast, Kulturch Radio, vus da gleises Gratulaziums al Radio. E live al Radio es oas Duanilde Ritz da Guarda. E ses Gratulaziums vem direttissima a Sent. Buonasera, Duanilde.
1: Allegra manch. Si, elles gratular a nos figli Arno Ritz, ci cumplisce oz 59 ons. No te lesen gratular da tot cor e de viajar buona samdà, fortuna e de mobler belle. Sempre mangi tutto quello che ci fa bene un po'. Ci posso aiutare a essere, questa vita, questa famiglia, questa famiglia e tutto. Quello potessero fare. Quello è se fare con la gruppa del Zorgiolins di Favogne, con il titolo Sun Alp.
0: Un bellissimo schottisch, c'è te glenzo.
1: E se non rivain loro a dinze asti, le buone torte stiamo, le buone robe, hai. Non rivain a bevere il caffè, hai.
0: Allora, già vi una fiche bella festa, buon appetito con la torta.
1: Grazie. E spareis,
0: se sia figlio, odia la gratulazione e dove
1: non
0: sei impostito.
1: Non sperai,
0: al schottisch.
1: C'è da fare un po' più pacifico, è tutto sembra, hai.
0: C'è un anniversario per il pacifico, con l'ois.
1: Hai, fiche importante.
0: Grazie, Donilda. Bella festa,
1: grazie,
0: bel semestre, addio.

als amis da l'Orgelin de Favogn cul Schottisch Sünalp. Gia vijo dat Ilda Ritz de guarda per l'anniversari de sia figli Arno Ritz ci può festeggiare oz a sent sia 59evel anniversari. Da nostra var cordiale gratulazium. Gratulazium spudais in avendir tres sün 1920-25-30. Che cois Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, wusste gleich les Gratulations, des 6 Minuten per so Lüne. In uns sind so ein Symuster, der Battista Schmidt. Buonasera, Sir Battista.
2: Ja, yeah, buonasera.
1: A chi volesse algo già gratulire?
2: Io les gratulare a mio cuinau, al Rechuis Kajakop, de Zunvic, a Otz, zum Kanton Ovans. Lesser gratulare è a nome della sua sorella, la Patrizia. Gratulare in Israele a Divisione tutto bene, soprattutto la Sanadat, Castelli Zons. Ad Aldoia un Gudeos, perché è quello di voi, di voi che l'ha da ciù davanti. Allora viene il nuovo Tamir. Bene, non c'è un gratulare ad El, a Divisione tutto bene, dove fa in Biela Fiastoz, a Sciafà in Paola Ura.
1: E colore guarda che error fig ben noti, se scraia alle prognose e se guarda la finestra, allora svezza c'è splendura bellissima al sulaio. Erter vus in sur selva sparesci c'è splendura al sulaio.
2: Gli è noi vuoi in cauda e c'è onda, momentan.
1: Super.
2: Gli è in darci a busta la montà, perché gli è sciocco.
1: Vellura svelderci o freit e svelderci o settembre. Bene, Sir Battista, noi speranze c'è Reis Luis Kajakop a Suvic e giudia la gratulazione e ora ti glede la musica c'è oggi a Vigio per sia qui no. Quello è in touch di Traufer, heitere Fana, wenn's mi sent, speranze c'è l'oda e già Vigenz ad Elin eventu fisch bel c'è a mezzdì.
2: Grazie alla tua sveglio qui.
1: Grazie Vic, addio Sir Battista.
2: Addio, grazie.

Traufer cun heitera fana per Rest Luis Kajakob de Sunvich, chi po festeggiar ozia 59 anniversari. Gratulovin da Battista Schmidt da Muster. Che cosa mas gratulazions, vus podais in avent giaviger musica e gratulir sin nolocient venc, 25-30. E che cois musica da Carlos Vives, insieme con Shakira, la bicicletta.

Pacific, 3:07, vos esses sur las ondas rumäntschas, che cosum las gratulaziums, ed vos es già l'ultima possibilitet per oz de detres una gratulazium al numero es 0020-2530, e che cois musica de Giovanotti, l'estate addosso.

0: Giovanotti, l'estate addosso, vostre glasses gratulazioni sulle ondas rumenches. E per l'ultima gratulazione, Jens, Giol Chantun Berna, per Daniel Beart, Uriunde Curaglia. Buonasera a Daniel.
1: Yeah, bien dit, Tobi, exact. Buonasera. Io sono già un mese di buonasera.
0: Sa Daniel, è la giusta tre gratulazioni in una volta?
1: Exact, yeah. Et zwar zu und dort, und ich bin in der Kuraja, in der Mädel, till Joel Flipp, letzter Ort, wenn ich es ja. Ab ich mein, jo Spertui, jo Brütisella, lo Alremo Kevin, Orions des Zedruna, aus schon Kontorch. Ab ich mein, selber Chau de Truich, lo Al Paul Mon, Orions de Musteich, schon Kontorch. Ad quels treis lesion at Roman, je visat Toto Bien, Bune Sanerat, ad un Stasco Kuchien. La musica va un cruciato da Dario Hess con Vette Biala.

0: Dario Hess, Veta Biala. Hey, che cois una chanzum? C'è Daniel Beart a Bern, Orion de Menge de Curaglia. Oh, già vi per Joel Fleb de Curaglia, ci può festeggiare oggi 27 anniversari. Paul Mon, Orion de Muster, ci sto a Turic, ci può festeggiare oggi 54 anniversari. E Remo Caveng, ci sto a Brüttirselen ed es de Sedrun, ci può festeggiare oggi 58 anniversari. E con Colossens già alla fine delle gratulazioni di questo Marco di als Dude Javost e Squadina Trenzos in Cervelt la Büscia 34 in Clapo gratulazioni ci ci guadagno als 23 libras pel Bogna in Giardinia Scuol Oz Isque Heidi Mark da Surin ci surveglia 23 libras pel Bogna in Giardinia Scuol c'è visto oggi un buon divertimento als biglietti arriven per posta. E di con calò a dia per oz, al microfono del Tobia Faler, già vi in avventi un bel marcoldì, piglia pacific, e ste ben.
1: RTR, le gratulazioni. Il suente mesdì da RTR. Un scovridas, hits, e sempre verzi. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

musica per in Iscadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: Per introducir Tempo 30 in Svizzera, dove è l'avvenir in expertisa, alla Unione Europea introducesce regole più strenge per pacchettadis. De più di questi temi è da Laura, dati osse le novità delle due. Al microfono per voi è Corinne Schmidt. Buonasera. Las citats a Vischnankes in Svizra pon beim Baut bepli introducir Tempo 30 sin axes principales schelles anna schafar in expertisa, quai a decis el Consell Federal. L'expertisa sto musar che la reduzione del tempo ne cijunia bec traffic de guncida nun gevija en ils quartiers. La decisione wird quest obbligatori, al Consell Federal trac sventer che la proposta e frontada sin in bun eco en la consultazione. La nova ordination vegn adattada sin l'prim d'Oktober. Anus restain a Berna. Il Consell Federal vuol dar de pli spazi de gir als centuns, cuca portoce al status de protection S. Quels duen poder decider setz, quant agit social che persones con quel status so vegnen en l'avenir. Uscir duen als centuns, trander auter poder continuar con las prestations sociales reducides. Il Consell Federal tramette queste midade in una consultazione che dura fino all'Oktober. Suenter 5 ans ne presta la Confederazione uscire bec pli sostegno finanziale als centuns per persone con il status de protezione S. A partire dall'autoron vale quel per ils in prims fugitivs dell'Ucraina. Ils centuns temen de costs supplementars. In Svizzera hai da massiva mein de pli concurs l'emprim mezz on. Konkret, el dumbert de las interpreses kan fac insolvenza, s'augmenta per radunt 55% sin prest 7.400. Quai sei al pi outstande pi el 1994, comunicesce al servetsch d'informazione economic Dan and Bad Street. L'argument sei però bec bede d'argumentar economica mein, ma bein ercunina midade della legge. De pi lanciata del 2025, en creditors publics co autoritats de taglia obligats de metter tras pli consequenz pretaises avertes via proceduras de stumadira. Quai declare in parte dell'augment. L'Unione Europea introduzesce a partire da immediat regole più strenge per pacchettadis. Quelle valen trander auter per schatles de pizza o cups de caffè. Le regole contengono nuovi limiti per PFAS, le chemicalie eterne, che ne pon praticamente bec venir pegiate giù dell'ambiente. Quelle vengono suspectate de far dons de sanedat. Pline avant vuol l'UE reducir al rument de pacchettadis. Rument de plastic due pas per pas svenir a pacchettadis der impostazions online davantar pli pitchens. In Chines regles valen a partir de immediat autres succeden longa vegna.
2: La meteo.
1: Oz de man dati savens sulegl, cia e la ai magari in cinz nivels. Sotot en el sit, si somno sur selva, dati magari orizis o de raciadas localas del centro mezzdi. I resta ciaut, contranter 25 grads e l'engi di nota, a Trentin en la region de Cuera.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a 3 di stati impediments de traffic, tranter ander a Rofla, quai provedet in autocumpana. Il Vial Drech e Sera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schitta il Zuns, diventa un grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Perché la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consell federal vuol stupar las foras de la regulazione de Too Big to Fail. Alla eruption del vulcan Etna blocchesce vinavant il traffic aviatic sin la Sicilia. De pli de quals temas ad Laura, dati ossel las novitats de las trais. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell federal vuol prendere più fiducia in la responsabilità delle direzioni delle banche ad evitare rischi entro le auto bonificazioni. Banche devono in plena vant essere preparate meglio in crisi. La regenza ha per cui avvert oggi la procedura d'audizione de vart la midada della legge de banche planizzata. La finamira sei de stupar las foras de la regulazione Too Big to Fail, sco qua quel Consell federal scriva. Pinavant devenir evitar al rischi che il spaiataia, l'economia pubblica ed il stadi stoppien de novo ma importar rischi finanziali sco suenter al debacle della Credit Suisse. Il Consell federal propone per quei mesiras che aveva già annunciato la stat passata. Nus Rastaina Berna, il Consell federal ne vuol vinavant negin referendum obbligatorik de vart las novas convenies trander la Svizra a la UE ad uscia negina majoritat dels centuns de la votazion de vart quella. El refusa de completar la Constitution per ina votazion transitorica. Konkret è il Consell federal se facenta oz con ina proposta de la Commission del Consell dels centuns. El Cusseglia alla Ciombra Pitschna de Bitch entrar en quella. En sia comunicazione rinforza al Cussegl federal ses arguments de fin qua. La Constitution en sia forma actuala prevese in referendum facultativ de wartel paket de convenies. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania vinavant sarà per vide l'eruption del vulcan Etna. Quai anche al main fin questa sera alles sis colas autoritats annunzien. Orion de main è replanisade puspe avrir al spazi aviatic levant mezzdi. Al pli activ vulcan de l'Europa spide già de pil venerdì grondas quantitats de cendra a crappa ardenta. Tenor l'Institut per la Vulcanologia fasseggia intant lava or del vulcan. Provide la serata dell'aeroporto stonne milis de turistas e turisti che volen tornar a casa e curir alternative. La Evla de Pesce è in vos in Svizzera. Per la prima giada de piel 1914 è in perin de quest uccel de rapina torna in vos per fa nieu. L'uccel era ortvart ordavant veni domicilà artificialmen in Svizzera. Per far nieu torna ella dine buspe en avos, la nocel en a sci. Ils imprims giuvens entenor l'unium per la protezione dels uccels, nos osua, già nascits al maggio. Quai el imprim però veni tegni cialà. L'evla de pesce era venida extirpada lanciata dell'ultim centenar, per cui quella valiva sco concurrente per la pescia.
0: La meteo.
1: Oggi la domanda è se vende su l'eil, c'è e là è magari in 15 nivels. Soprattutto nel sito si sono su selva dati magari urizis o da raciadas locales al centro mesdì. Il resto è ciaut con 325 gradi e l'engia di nota a Trentin e la regione da Cuira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis dati impediments de traffic trander ander a Rofla, quai provede din auto con panna. Il via drech è sera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezdi der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consiglio federale vuol stupare le foras della regolazione de Too Big to Fail. La regenza tudeste vuol dar de pli competenze a ses servizi secreti. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las quater. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consiglio federale vuol prendere più fiducia nella responsabilità delle direzioni delle banche ad evitare rischi entro le auto bonificazioni. Banche devono più in avanti essere preparate meglio in crisi. La regenza ha per cui avverto la procedura d'audizione davanti la midada della legge de banche planizzata. La fine mira sei di stupare le sfore della regolazione Too Big to Fail, scopo che il Consiglio federale scrive. In avant tu venir evitar al rischi che il spaia taglia l'economia pubblica ad el stadi stoppien de novo ma importar rischi finanziali scosuenter al debacle della Credit Suisse. Il Consiglio federale propone per quei mesiras che aveva già annunciato la stat passata. Nus Restein a Berna, il Consiglio federale vuol limitar le spaia per persone de cader delle assicuranze de Malzauns. El sostegna in una proposta della Commissione responsabile. Quella pretende che due da in un limite delle spaies che si orientescono alle spaies maximali dell'amministrazione federale. Il Consiglio federale vuol però adattare la regolazione e scelva da principi d'accordo con ella. Tranter auter pretende el i meccanismi più simpli che quelli che la Commissione propone. La proposta va per cui anche degliata in vos e la Commissione, allora e nel Parlamento. La regenza tudeste vuol dar de pli competenze a ses servizi secreti, pia alla protezione della Costituzione e del Servizio federale d'informazione BND. Uscia duai al BND trander auter de stiach manipular l'infrastruttura d'IT de pusanzas estres per poder se defender durant in attacche de cyber o de desinformazion encontr la Germania. In general vai però per competenze supplementares en il spazi digital. Tenoch al Ministeri dell'Intern sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia e sabotaggia sotot entras incumbenzaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania, vinevant sarà per vide l'eruzione del vulcan Etna. Quai anche al main fin de maun alla squadra scolas autoritats annunzien. Orion de main eri planisade puspe avrir al spazi aviatic oz avant mezzdi. Al più attivo vulcano dell'Europa spida già da più il venerdì grandi quantità di cendra a crappa ardente. Tenor l'Institut per Vulcanologia flessegge intanto er lava or del vulcan. Per vide la serata dell'aeroporto stanno er milis de turistes e turisti che vogliono tornare a casa e incurir alternative.
2: La meteo.
1: Oggi il mondo è sventato su lei, già è là e magari in 5 nivels. Sotto nel sito si sono su selva, dati magari orizis o derecciate locali al centro mezzodì. Il resto è ciao, con 30-25 gradi e l'engi di notte a Trentin nella regione di Coira.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR.
3: Just another manic Monday.
0: Concept perverts.
3: What a day to blame it.
0: Scovrides.
3: The weather. Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
3: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ihr lasst schon Michakunin e Blaudins die Kostati cur l'agricoltura, min letzte de Michak questa Stadt, Kunin e Blau. Ei dat in tonne se dir, mo?
2: Lang menge bote da dir, kam Blau cilil e il Davos.
1: Con la situazione dell'agricoltura questa Stadt se presenta Ort Veste del Plantenhof, qua frequenta Battist Spinac, che meina la partizione da Cusseazion. A teles bancas, duai Boda e ils Blaus pli al futur per evitar debacles de bancas, scotta la Credit Suisse, due dai una nova legge.
3: Ein unkontrollierter Ausfall einer systemrelevanten Bank wäre eine ernsthafte Bedrohung für unser Land.
1: Asciaia Karin Keller-Sutter, Details, Jessica Proxim, al Mikrofon ei Anna-Selina Quinter, in eine bella sera. Al Cusei Federal vuol prender pi fetg en responsable dat las direcziuns de las bancas. Asciaia stupa las ruasnes de Too Big to Fail, Details de Maria Fieli.
4: Per las bancas svizzeras dues il stadi regla ils pagaments de bonificaziuns. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, ha oz a Berna presentau la ultima mesira per stabilizar las bancas, la usche nomnada regulazium Too Big to Fail. Tenor Keller-Sutter duessen las bonificaziuns bega pli esser in motiv per bancas, da di en memia blers rischs. Plina veum duessi e esser possivel da pretender an avos bonificaziuns.
3: Gerade bei dieser Vergütungsfrage sollen nicht einfach kurzfristige Risiken belohnt werden, sondern die langfristige Profitabilität einer Firma muss belohnt werden, auch die klare Verantwortung muss belohnt werden. Hier kann man schon noch gewisse Leitplanken setzen, auch wenn man Anstand dabei bleibe ich nicht gänzlich regulieren kann.
4: Ultra da qui, du es la FINMA, la Surveillanza Federale dals Marciats de Finanzas, survegni da pli competenzas. Qui per pudi interveni pi baut e pi effektiv. Plina veum vut il Cussel Federal sfurzar las bancas da defini clerament cic è responsabel per ce. La crisa cun la Credit Suisse agi mussau, ca las responsabladats sigin biga stadas regladas a moda maniera clera, agi Keller-Sutter. La SNB e la FINMA beneventen las novas propostas del Cussel Federal. Doma duas instituziums han schon en el passau susteniu reglaziums biseveras de las bancas creundas.
1: A nusra stein gest al Cussei Federal letz a oz a un decidiu de vart ulteriures facentes, las novitats cun Corinna Schmidt.
5: Il Cussei Federal se tegna vida ses plans di spitaivels d'augmentar la taia sina pli valur per 0,5% durant 12 ons per uscia finanziar l'armada. Oz ha il Cussei Federal delibera il massadi de vart l'augment limità de la taia sina pli valur. In quel scrive la regenza kins aia de novo mein examina in a variante da finanziazione alternativa, center la critica e la consultazione, quella sai l'ura per ovnida sbitada. Ussa è il Parlament vit londer. La PS, la PLD, els verts alla GLP han già annunzia resistenza. Uscia vin probabel al pievel ad avaich l'ultim plet, quai sin il pibaut lauter zercladur. Il Cussei Federal ne mide per il moment bec il modus en il modus de crisa per vede la sicira alla cialira. El desiste da proclamar la situazione extraordinaria. Il moment possi la situazione venir superata con le strutture ordinarie, ha dit la plädatera federale avant las medias. Ordavant, veva il Cussei Federal discuta las conseguenze della stat de cialira extrema en sia sesida. Il Cussei Federal stetia in il dialog con ils Centuns ad ulteriures autoritats per analisar regular main la situazion. En il Centum Berna nadascien polizistes a polizists bec pli duvrach luch bodycams. Quai a decis al Tribunal Federal ad uscia da rajun a singuls punts dad implant de partides de la Sanestra ad organizaziuns per drets umans. I va per la legge de polizia Bernais revedida. En quella stati ca bodycams dascien vinir duvrades per la persecuzion penala. Questa competenza è per otter la confederazione a becter ils centuns. Tenor al Tribunal Federal e l'investigazione de vehicles automatica e la forma sco e la EOTS plinavant bec legala.
1: A concorrente Artudestia, l'auvin priumasires per severe aga meier en prigels denter auter della Russia.
5: La regenza Tudestia vuol dar de pli competenzas a ses servets secrets pia alla protezione della Constitution e del Servets Federal d'Informazione BND. Uscia, duai al BND trander auter, de stiach manipular l'infrastruktura da IT de pusanzas estres per poder se defender durant ina attacce da cyber o da desinformazione. En general, vai però per competenzas supplementares en il spazi digital. Tenor al Ministeri dell'Intern sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia a sabotaggia sotot entras in cumbensaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroporto da Catania vinavant sarà per vedere l'eruzione del vulcan Etna, quai anche almain fin de maun alla squadra scolas autoritats annunzien. Orion de main eri planisada puspe avrir al spazi aviatic oz avant mezzdi. Il più attivo vulcano dell'Europa spida già da più venerdì grandi quantità di cendra a crap ardente. Tenor l'Istituto per Vulcanologia flesseggia intanto lava or del vulcano. Provide la serata dell'aeroporto stanno mili di turisti e turisti che vogliono tornare a casa e incurir alternative.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La stadt a seis bialas varts, per exempel, che dat in massa occurrenzas ch'insa visita. A Jon, per exempel, ne vende de maun al Teater de Stadt, che Kurdinke Wietzel, ei actur che vive a Vienna, ha organisau.
6: Quei è CFB, also divenire a casa, fa che in teatro professionale è il meglio che data c'è meno, ed è ch'insa giocare per le layout di conturne, ch'insa conosce da che, ed fa che in professionale produzione. Cioè, io veramente vengo a casa.
1: La città di Caliras ha detto che le schiette svarte senza vondare che vende su in giù fa la quittausa da conseguenze e per l'agricoltura.
2: I vanno soprattutto la prada ci pitesce, i dati becce raccolte da fain, i vanno le alps ci mangia lava,

0: Nus mein dat ina onda da calira ella proxima. So da Laura vegnitschen schau un a onda plica schoc e el tema che facenta. A quei è cun ragion la calira a scicira a consequences e per l'agricultura. Sils praus pol pasch bo crescher suenter, sils alps ai prepar de schipau gaua kins sto schergar las alps jamnes pi baul. Colla schicira calira facenta al plantahof a Yvonne Simon voliu seve a per quei cinciau cun Batist Spinach ca mai nella partizion de cusiazion del plantahof.
1: Suenter las empremas undas de calira in de questa stata la lieut il fatia un dic i trova plievgia ad ias cias buplida a sci altas temperaturas per on se ve migliorare la situazione d'agricoltura. Omis duas speranzas quale se nos bu propi ides en vigur. Batist Spinach, covle te sos miets uast la situazione dell'agricoltura el grejun?
2: Las speranzas un bece ides en vigur. Nos va in ossa naturalmente anche ne den emde da caleira, che è la carta ossa. Le fich sich in den fich differentes regiuns nos vain sur tot co ein til signerade che sich se per la sur selva grijun central per partu che tu milasch e Vurdagna berenten l'engiadina, ci è in principio in onda media, in so gira raccolta scu, usceia calzons avant, in principio. Che ci va in difficoltà se las Alps, l'opitesce in den differentes regiuns ci mancia lava.
1: Las consequenzas della calira scicira sentens in differents logans, vos es dos dit menzionau las Alps. Nua è la situazione il moment la pli precara?
2: Ja, schins war, dass er las Alps vain se er a co gistu schei il portenz davant. Lo mancia os ava, i vain se la surselva, ci mancia ava, che lio schei a quelles regiuns, cian er cun ascheintes ci vignos schergei las Alps schon. Schins war da ein den otteres Situations la Prada, schi el ein den Differenzlisse effektiv fitch sich, e kell manche naturalmente schi la biesti vignose giù da dalp er il Pavel giù se smenagis.
1: Quale la situazione si il smenagis giù alle svalze a casa?
2: Come si dice Franz Cier, non si vanno giusto che il menaggio è stato il signorato, ci sono i sisersi, i cioms, come si dice le buone raccolte della garnezza, o se naturalmente il terc, che è in sveici, che è il pitesce ferm, come si dice per parte un ancet di insilar, che è il normale lanciato a settembre, mezzo settembre, ci si vede Londra, a come si dice per preparare la stagion du mela avancia set, il raps, per esempio, che è in semni il settembre, non si va in de preparar, is ers, a coe la domanda in smettiglio saint anche in a cultura trantarant, in a cinumnada zwischenfrucht, cinzo, allora ertinair per pavlar, che gli osa che cinze per manxer da calcular a dar ercusels. Se menagis ci on prada verda, voglio per vurdar osa, scusa, sviluppi il calz pros, con soglie o da perscrutazione ci si vigno se da plovere, nis bel da plovere, si che si rimette in vera sperte, compensation per parte, e che c'è sto la perdita, e che gli è da fare osa che sta tonno le preparative, vetiers.
1: Scheich Monte, Pauk Fein, Pauk Pavel, Schergapli Baul, National San Zeleger, che manage stonda a Mazzanimals, per cui chiam buo wunder Pavel, pilientirum virn. Come è quella problematica o il grejun in memoria che il managi se vevano il davoso un struspino a mettere il fein per cui aveva da un ton?
2: Enzo, naturalmente, se differenz managi tignia riserva, inzo per parte augmenta il domber della biestia e che gli oz se cert managi se una problematica e inzo puspede reducir in po il domber della biestia. Con l'Union Purilla di Grigion in soglia irmanente una borsa da per il Pavel e i vagni ossa kind ci vin Pavel or della Svalz del Sud, dell'Engiadinota, Engiadina Bassa no, ein til Nord, che il zongies da vos tre sons fich fich bung ons da Pavel e che la riserva se nossa va mang e stata nera disposizione, che le placeval ci no svagni una borsa ci funzionesse era in til Cantun Setz.
1: Lo mese da quei anno che il Grigion ha avuto Pavel sinz sabretà quel dentro le differenti regioni?
2: Na avuto Pavel va in minci casi becci, non va in otz castan schon in on extremi, va in per parte mes,

0: quantum de las recoltas da quel da donda medias, bec dis da vos ons ci vangi fich bun, i des reservas d'entorn, i valla os naturalmente contra la fegn da vos ter da stare neda a far la calculaziun cant paval e avant man e per cant bies ci tangil quel allora os erzuram vien.
1: Se menage stonda ossa mats animal schon pi baul, lu acquadien per conseguenzen il pi bas prezzi de carn, cumpra fein costa eppuspei, c'è cusse lies.
0: Che gli affici individuali da menage ter menage, non svanier facin artici alente il pur grigiung, la tiers cins des farca la calculazion, sedere tra tiers la cusiliazion, perché il cittot sagond vale la paina da comprar tiers fein, nersi il prece o zoti, senza no ester 60, per part schon sur 60 francs 100 kilos, cins varda il prece da mazz niro ader aval e l'air da ponderar scuve il loro lo tronno, vagn becce da far osa reaktions da panica, ma vagn da far che l'air con perseveranza e stibciar vagn cecins fo.
1: A se non stenter le sfides da scicir calire, c'è in scelz cusselz che vus desel plisse venza pura se da purs?
0: Ja, osa in moment becce da ver reaktions da panica. La situazion è tragica e drammatica ins o da sostegnare le famiglie da paura per l'artiers perché ci schitosse un coivo per il vivere da mince de nos pruagni da sostegnare con dar perspectiva che il ci va orse gli amvien che il ci va orse e no tron nos vagni osa e non ci le osa ci stuscia extrem da quella scaliras e sicires. Con quello da planizar in so agricoltura, lavora con la natura, coi da luvrarsi in lunga vista or e becce da reagire in pranzeppa o se giustse in se ceci capetta oz.
1: C'è preparazione se si lo son da fa ossa in vista nell'autoron?
0: Ja, si svelte ci nos dagno se direzion la fegna vost si e il che naturalmente le preparative sis ers che il voper samnar ce in semnil ossa cura in semnil i vanier se la prada. La prada o naturalmente ossa siccia co in svin da fare il moment na vot abrivo per giudicir la prada e il ein rosnas flats libers ein tanca la prada ci fis da samnar siva e co pruanza ossa da dar sostegni ci ispurs vurdar sets da zagidar sets e der giudiciar la situaziuns.
1: Ven l'agricoltura grejuna luon da micia, queston cun in el blau o da quella stat ni cei prognose figes vus?
0: Ja, io vain schon in il blau, ubece in so da vurdar a barriera in general, nux se vurdagni la garnezza vain zagia in a buona raccolta, quella è micida, in principe gista vain cigliani si, ci vain gia er, che il ci è gista metterant pesticid, se cioms vain zagia bler pipac da far, faccio un esempio, las ciavolas, quella sind o normala manch da sprizzare ne da lem da cum fungizid, o se vain se trattac, quellas ena iada. In soggi da main costs consientar per part. Quello sceglie, sin spegler ore, mense c'è positiv o da quel antir effect. Quel ci va in la grande sfida, ci varon in il veira blau, e naturalmente il pavel ci mancia, nos va in la grande parte dell'agricoltura in Ticantung Grigiung, e naturalmente dipendente del pavel.
2: Asher Baptiste Spinac del Plantov, el discurs con Ivan Simen, de vart la situazione attuale dell'agricoltura, de quelles caliras alla scicira. Midein a Jon. Ne vende de Maun, als tredisch durst, vini a da un qual mazzament per mietz al Städtli al Marcau Vill a Jon. Achtsam morden, aimo ina de treis differentes Produktions gewinnen muassades en total mein tredisch Produktions durant eiem prim Theater de Stadt sur Selva. Koi è venuto quella nuova tribuna per il teatro professional ai iniziant de quel Kurdinke Wietzel requintau ad Alice Bertoc.
3: Kurdinke Wietzel ha 33 ans. Ella è cresciuta a Luven ed entonces rendeu suenter la scuola e gli exterior ed ha fatto il studio d'actur a Berlin. Ella è actor professional ed è dentro l'autor è staus de vesia la prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vivel a Vienna, ma os organizesce curdin che viezel in sia patria in festival de teatro professional.
4: Quei vero in profis e de Keubiars, also del Grigion della Surselva, Schizon, quei è bi, quei è, wenn es geo fit glitsch, wenn es un geo, quel è geot che nos leven, dalla Surselva, del Grigion, lui vens naturalmente, aber un geot shock della Schweizer ed è international, che vengono a vittire, quei in perfetta miscei, da cemene, exact, quei tot, geot professionale, che ha schon l'uvrau, wie de differenze theaters, differentes tiares.
3: A sia figurescen noms d'actures ed actures indigens, sco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flipp, sco e actures ed actures svizzers, sco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil program del Teater der Stadt Surselva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezione delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni, e legeu sapientif.
4: Wenn du schon mal auch ci dati che o c'è funzionas c'è mass naturalmente sto ni lo evi temps per quei un primo on essen us svegni des vitier wieder total sektures mo ben wenn us eus schon certe gli aut a domandau ah sco vesi lo forse vai lu lautra gani und us ons also quei dati us è schon che gli aut vesi interesse.
3: Preveu è che il teatro de stat sur selva a gileuc minche dus ons a Lyon. Ad aschi variantes, sco las acturas e dils acturs che staten uons in tribuna e in elas produzions che vengen musadas dils 13 stoc dils 29 duost.
4: Il cor de quei on è Achtsam Morden, quella crimi comedia che se conosce forse è dils codisni e della serie de Netflix. Lui dati è un si c'è per romanzo naturalmente quei Madame Montucci quei no chi va per una donna che veramente viveu che uat che insaveva bu exact c'è che quella arsia faccia lui dati è un si c'è per fonds e è sinto des Svizzer also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni c'è.
3: A tutte le produzioni an leuga la curt ni alla bar del Museum Regional Surselva a Lyon. Curdin che viezel s'allegra sin seu giuc de casa.
4: A quei ci c'è febbi, also de venire a casa fa che in teatro professionale è il meglio che data c'è me, ed è chi sa giocare per le layout del contorno, chi sa conoscere che è, ed è fa che in una professionale produzione, è veramente in venire a casa.
2: Asche Kurdin Kvietzel, Kadao Pleit, a facit wacht im Prim Theater de Stadt sur Selva, les Präsentations per repeter in Cheven de Maun als Tredisch Durst, a kurzen an Tockels Ventjenov Durst. Tondel Magazin de questa sera, Corinne Schmeda preparau presentau vus las novitats. Priske Bundi è stata responsabile puls contents. Miu nom Anna-Selina Quinter, sin rtr.ca. Restaise dines il courant, a sa vai seunga tatla quei magazin. Osatica musica per vossas ureies Texas con Summer Sun. A nos accompagnare in questa vina von a tra quella mesiamna sera. Ci vediamo in una bella.

0: Amy Winehouse con Back to Black. Da mesamna circa trechter, ve success a jedine ans JB, an pibis ins quinta, wo ki gertedja, a ventutina de musa prestazions kins nyank quinta. A scheisi magari e el sport, per exempel, da se nu da, ma rein an a pau, tschei ke spetje tot questa sera. Campionadis europeiks aide actualment tot ke schule, bico vos esses conus, al microfon Anna-Selina Quinter, biala sera.
1: Alla Saira.

0: Question Soda.
1: Wir haben kurz die Dieter Dotz aus Birmingham, die Treis des Campionatis Europäis d'Atletica Leva. In Niev Rekordpersonal ad Anton Botungiu per Final per Dani Brandt. Eine Kurse d'Obstakel sur 400 Meter. Al Turicese de Trenton se staus per den Premega an Soma. En in Mietzfinal d'in Konkurrenza Internationale lau Anton Lu Station Finale kun Iris, Kali, Juri, Corrida Oz, da Mietzdi, en el Mietzfinal sur 200 Meters, adjest in Quartett se qualificaus, Sperella, en Fabien Hünke, Leonie Puente, Mujinga Kambunji, de la partida questa sera da Veng Vergau, les 9, Mietzfinal sur els 200 Meters. Alu dati è un des proximes disciplines del Decathlon. Questa sera si aul la corsa sur 400 Meters con Andrin Huber, Leon Krumenacher, Nino Portmann. Al Mietzfinale del final della corsa d'obstacle sur 110 Meters, neuca Jason Joseph è la partita della EM von Dusons al Diego Dignau Bronz in quella disciplina all'uomo de 10 von des 10 dati al final dels Omens sur 400 Meters neuca Lionel Spitz ai della partita ton paia del programma de questa sera a Birmingham als Campionatis Europeis d'Atletica Leva.

levaia, passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splic, andata in Grecia.

Campionadis europeis tot che schula, quel d'Atletica Leva a Birmingham, quel de Nuda a Paris, ad actualmen vegn e giugau e la Polonia a campionadi d'Europa da beach volley. Al duo Joanna Meder a Leona Kernen a Gudignau e in prim giug ad eper Nina Brunner a Tania Hüberli a quella EM enciet en Fidjbein cun ina Victoria. Bodel tot iu si a isi persuenta pelas sores vers depress can spiars a in prim giug e quai cura a passa. Pel moment el mondelsport ai dat tons campionadis de persecuita sa struș decider cenin.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Patrick Wichert. Il grigion mitsche cun un öl blau. Uscheggi di cesce, batist, spinac, manader della partizion de cusseliazion del plantahof, la situazion de sütezza actuala dell'agricoltura invers l'RTR. Quella sia tenor spinac regional mainz differenta. Intanto ci desfic süt il signoradi, la surselva e parts del grigion central sun ils effetz in engiadina finossa mainferms. Bleras gestiuns an amor reservas da pavel da davanti un on. Totuna vegn il pavel s'chars ed ils prets pudessen crescer. Spinac cusaglia per quai als paurs da calcular bain lur effectivs e reservas. Puncto raccolta es la situazion la plü critica ter la tuercia. La raccolta de gran si è giusta micida del ciot e della sütezza. Il Cusal federal voltor più ferm in dovair direzions da banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramente las responsabilitats ed er integrar la possibilità da stuair pagar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazion davart la revisione della legge da bancas. Il böte es de serrar las locas until too big to fail ed impedir che de voil debacle de la CS stopcen der ceppa a taglia e sta di star garant per rischs da banca. Citats e comuns ston in avenir presentar un expertise si vogliono introdur tempo 30 sun vies principales. In quella stonir comprova che la reduzion de tempo nu cejuna de più traffic de juia meint ils quartiers. Il Cusal federal ha decis il nuovo oblig da voi una consultazione per grande parte positiva. Il mio domande da l'ordinazione entra in vigor als primes d'ottobre. Questa sera vale la pena da vera verso il cielo. Alla più ferma scirdum parziale del Sulai del 1999 governa la luna passa 90% del Sulai. Il spettacolo rar comincia intorno alle 7:25 e arriva quart da voi la sotte a 6 punti culminanti. Con quai un bel eveniment celestial e buon divertiment con nostro programma.
2: Il studio è nostra survesta delle novità del Dile e ci rifacente da conseguenze. Quella è Silvan Cadov della Alp Son Carli su Morissen sentiu. L'Alba oggi studio scherga per la situazione attuale. Noi siamo accompagnati durante quella schergada di pli o di suscao di esco proxim al microfono per voi Anna Selina Quinter e Vigilina Biala. Mesiamna sera. Vandat musica da Kurdin Nikolai Lat da Chavra.

0: La tachavra de Curdin Nicolai. En sesez fossen las scargadas d'Alp per en bien quattrciun jamnes, l'Alp San Carli sur Morissen ad Anton ja stiu scarga oz. Las regiuns memie paug aua ade memie paug pavel. Os, che las vacas in avos il menagi e quai problem d'Anton on bosch li jaus. L'arica cin a accompagnau al pur Kasch gregau oz ai Alp ada dumendau swenter.
1: Silvan Kaduf, vus weiss oz tüsch gregau l'Alp, rodun tschun jamnes pi baul ca auter sons. Che senti meina koi os dad esser keu?
2: Questa dimensa mi c'è dai, da dina varta ins contents, kins a su prendere stiers seu ins a casa, da l'altra varta fai mal, kins a schon stivi giu da l'Alp, circa tschun jamnes pi baul ca auter sons.
1: Koi lu la situazion culpavele cu laua keu Silmanagi?
2: Da Chamilla o si si la Prada leu asiechliet leu asie plu mains nuot co ie intec fitness per las vacche si san i judo nus per vezina las cun Pavel cun ben conservam se sets pil un vien ava as i pil moment avonda nus vein ava dil aqueduct de vicinau un capil moment as i avonda aber ins leu in las chefadas sbasadas enorme din saibo con dich kin sa ava avonda
1: com fitch fa quei quitausus.
2: Qua da schon da Petrciaia in a stade straordinaria in spera de dine vart che quei se repeti book dall'altra vart stand schon fa pandrezions chai prevenzions che sa fa per altri sons buchi che nus venci ne un in quella situazione sco io.
1: C'è montata finanziale a quello

0: Uon, tu tine pagai, esce vus tre scargar l'alp pi baul, hai quentig in a consolazione durante quei temps, pitos frustrant?
1: Dei, a seguir davantage di positiv che se mainz la politica ha viu che drova questa nes, che si instrihas è un questa nes, che l'existenza è un pifec periclitada. Ils biars menages vivono in ton dall'alpidizione, qua in tirs di Lionna, in tirs normal giù del menage, e smagliano bus in ies menage, e fanno bu corsi in ies menage, e si è che qua è un essenzial, senza fa in alpidizione in bocca.
0: Come reis lo sul futuro, sto eis sedata?
1: Io vengo ad essere che chi trova certe sedazioni per se fa fronte a quei combattere contro la midade del clima. Sei qui con differenti misure, con Tennessee, Awa, forse migliorare fadas, ma il blech, la contrada per far crescere il pasto. Leva senza una dena bisai veicol, vengi giù da ciel, chi dà plievia a quarta vista, dati che buone misure si inizia a prendere, che migliorasse qua.
2: A scei Silvan Cadeau fel cautegia dall'alp Sogn Carli sur Morissen, can oz giù de scargà l'alp, dici avon che usitau.

0: Qua per gaula si se si veniu gie se dir e gia udiu viu ni li giu oz ina ni l'autre ga a capeta tot interessantes causas al ciel. Questa sera dat in a stira decina del Sulei qua che ha depi al 1999 bo pli dau neu kin sa observa al meir quella eclipsa ad insomma in per tips de qualche rende de mara bomo oz Wirs Firmament a Tobias Feller voliu saver del astronom de hobby Simon Bergamin de Savognin.
1: Simon Bergamin, ses vol es po observer oz scuts el sulall vins tjur. Che capit oz precis astronomicamente?
2: Oz vans in sese fitch special, oz vans in as cira detna di zuliegl, che gli è an sese na voto otr ci la linea sa stompla davant il Zuliegl, also reiva tranter la nostra terra ed il Zuliegl, se ne legge praktin camanc.
1: Cura es al melder temp per observer l'eveniment e di nu es po observer il fenomen al melder?
2: Also il miglior tempo in den Schweizer è la sette mese alla sera, also pi bain dece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, a circa las oce a curanta la sera e gli anche ne da fitò, ci bain ci un cliente si tard vola voler giù il Zuliegl bisogna bec complet l'antiglia tir transit dalla linea
1: e di nuo sto ir per sair tot insemble al melder possibile
2: il meglio possibile è schonze in sono per esempio giù la bassa lo c'è in bas horizont mi se ternox so santi grigiung e il meglio a schonze va questa sera te adot ideens che forse sur 2000 meters C'è so la spizza maneva il basso al horizonte e dall'on sveglia da giù più tardi il Zuliegl.
1: Per osservare l'insciurimento del Sulall, c'è trovi copper equipamento?
2: Allora, per osservare l'eclipse di Zuliegl, dovrei il spivel speciale, con tutte le foglie speciali, senza comprare. Che ci sono in caso fare, per esempio, vorrei avere il blot anti Zuliegl, non mettersi in per, né due per, né tre per spivel. Oder che ci sono in caso poi fare e mettersi in spivel speciale di Zuliegl, e se vorrei trovare un spivel lungo, che gli arda direct trovare una rossa.
1: E allora capite in un secondo fenomeno al ciel grigium, als per se iz comperen. C'è capite vi del ciel, als per se iz comperen.
2: Ja, quelle osa anche nicht ein bisschen speziell, surtout wenn sie kein Domin schon in der Wurst, die es kein Messer Wurst, also wenn sie just an zusammen cool Eclipse die Zuliegl, wenn sie ist per se jetzt, a quelle ein Set, na wot oder chi in Komet, chi wohnt turn in Zuliegl, oder chi geben turn in Zuliegl, quelle ein Komet chi da beple, aber da tang versteht, con ein Blair, da Blum, dech simpel, a pitch na Krapinia, A nox cruzatagn minchon antun che taimp che s'verstecz, ad allora passain za tras, che s'verstecz si von turni su liei passain za tras qui nos planet, e du sceglie pari il scucci che s'nis inter nox. Also denne vur dar bel contra nord, circa cuccia scicra, ad allora svei u blers da che meteors.
1: E cul spersez non esco in c'è fin, giove già ven quell'ora giusta der ciò interessante al ciel, La Venus luce più clair coisito. O la Eros è plagiare la bell'ora da stet o perché luce la Venus più clair con normale match?
2: Forse o la plagiare vede nox, forse vuole dare un po' l'X a nox da play, ma dall'astrometria no è che è un set più simple. Da metà avanti in una lampa e da metà in salve, cioè anche il fisico su gli A nox vuol dire che la lampa, ad un tun che la lampa vola la Venus, ad una cula, ad ossa è la che la gist il pisanester senza se mettere avanti da che la lampa, ok? È la elongazione del ost. Io vola che la loro in avanti, ad un circa 140 index, o la elongazione al vest, ad che vuol dire ossa vanta. Per questa situazione ci vanno ossa gist, vanno alla sera, alla fiche, clara, Venus, ci vanno bagni, a circa, a chata schner, vanno alla fiche, clara, Venus, però la domanda, perché ci le degna da maneva di Zuliegl, perché c'è un planeta interno, che poi c'è bettiglio dell'externo, ma va in tis interno.
1: E dalla fine del mais, als ven ciocce vuost, capite rencio qualcosa con la luna, quella vengono un po' sombra alla fine del mais, c'è capita precis.
2: quel era in a che special che ad un punto connect er con la eclipse di Zuliel. Nos vagnan se setta la linea ci sponza un gal parzial ma anche anta la sombreiva della terra, da vos la terra ve la linea degna plagna da che evenimenti e duscea davanti un gal intoc della si surfaccia sceira dan ci gesti li eis anche avant total normal. A duscea an svei ci details erci la linea e anta se da vos la terra a che è pitch special che lo da per linee scotchnes che vorrent in quella direzione che gli allora da far con l'atmosfera della terra.
1: Ci trovi per equipamento per osservare l'eclissa della luna?
2: Lo va in una trama in blair più simple con che c'è bagn in una linea plana ella è per onta la sombreiva stava in una svurdar che il figgi bagn con un spivel lung ci fa ben male non è semplicemente dill che il figgi bagn nicht in sich hier ein Spektiv, nicht in Teleskopi pitchen, nicht ein Problem.
0: Simon Bergamin, Astronom der Hobby des Savonin, hat auch Schlerimente so des Evenements Astronomics der Dots, hat als Proxims dies, ein Kaskewus, Persequitais, Orts, quelle Eclipse del Soleil, Bo Amblidei, ich trove als Dretschbjerg, als Schock, Sakwe Evenimatsedir.

0: RTE, la Marella.
1: Anconiscis vus la situaziun che vus anchovis in codis a savais bo calada leger. Tutina vai cu la Marella che RTE a Santiago per vus oz. Miu nom Gabi De Gonda, adi oggi vis la vus. Buona audizion.
0: La Marella.
1: Avon hat schon das Jahr uns, er meint Durst, er ist Autor, Journalist und Fotograf Schweizer Schwarzenbach, wie er mit in den Sesviadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan. A quei con in ein Numero de d'auto del Grijun. Resultat ei che questa Aventura siu rapport che ha fatto furore. Alle Wege sind offen. A scheia, wer wins num nau questa Marella. Benveni. Avon, bia bein inona e veniu adiuntau al relasch da Annemarie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimonio Mundial dell'UNESCO. In programm cu la fine mira de preservar e revaletar lierte documentara degli entir mun. Ad en quei connex veva nossa autura, nossa redactura Astrid Alexandre realisau questa emission. Annemarie Schwarzenbach, cosmopolita cun affiziun per l'engedina, in omaggi ad una persona glamurosa, tragica, geniala e senza paus.
0: La Marella.
2: Carcida si è il canton Turic, per la matura è la se preparata siftan, ma si è reportage a Marvellas a Manau e la Pilmon Antorn, Persia, Afghanistan, Stati Uniti, Congo e da Schiavinavon. A per sera metter da quei sviadis tornava ella il Pibugen e l'Engiadina.
3: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
2: Protagonista della Marella de Doze, Annemarie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinanti della scena letteraria e culturale svizzera.
3: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
2: La Marella prende la cagione di essere guardata la vita avventurosa di Annemarie Schwarzenbach, quai in una specie di monologue. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Annemarie Schwarzenbach è il text leggero tudesch in originals, ma è un intraccio in text che è ben fondato in faccia, ma che è flasso ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, ben divertimento!

0: Il 23 de maig 1912. Il mains de maig è quei on specialment calz. In siu diari noda René Schwarzenbach 24 ons quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da siu tierza fon sin mia nascienza. Las deglias anceven su entri mies gi ad encontr sera vide venivon las sis nesciau. Anne-Marie Mina René. La temperatura croda a neccia main, i plova scoda d'erger con sedialas a durant la noc sin domenia ancei via bijà. Domenia in demeu negli antir marcau de Turic cur clausa di una cozza de naif de 10 cm. Dentr tals extrems nesce o pia, cei omen. Io nesce la via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pioniere industriale di Talville. La firma Schwarzenbach produzisce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sud-Estia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiets, ad in nome di facente consensius, che legge bia ad atbugge in golf. Tutt'altra mia mamma. Letza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa da Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica, con sonna tudestia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nel cavalli e turniers da sales d'obstacles. Mes genitori vengono da Vecciuna Fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, noi io, e poi Alfred, e scoda vos, Hans. Io credo che mes genitori abbiano maridato e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai suppentato che la si sente attirata da donne e dai relazioni con quelle. Il 1912 abbandonai la nostra villa turicese per vivere sulla terra, ma convenne meglio a mia mamma ad essere cavalli. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens venza visite da cuserins e cuserines, la stat mainza di utilla che fa bogn e un vien scursa l'ainza della collina Giu. Forse mo è un imperpleiz da vart mes verlunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzione de nostra mamma lunatica. Mio fra prem nasciu ad emplescia bolas specias ch'ins ad in salva schlata. Quarzo entr siu amprem natalezzi, no da mamma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt er auch nicht recht. Aber sonst ist er lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Als il gis essens tjonsch, kals egis il spektrum di l'autissem. Ma tals di arms existen e un bo, pia vien diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades. Imbezilität. Idiotie.
0: Robuli ha o tjonsch, kul vien termetzen in a institution specializzata in Tiara Tudestia. Mir in avcina dendis, nes a meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitart arriva lul Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impressione che mes fras valiende plicchio. Con novons cresce li una specie di nuova identità. Io lasci là mes cavels, che io vien mai più a crescere, e se vestiesce il come mes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografie de mai vestite da buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro uomo e donna, quai venne da compagnia mai per vette duronta. Scolarizzata veniva a Horga nella scuola popolare. Ma, con si attons pegliau la scarlata, a su entri mia cura a Rifelda, torniau bo in scuola, ma ben veni instruida a casa, tocan che amondi lua turicien in una scuola superiore privata. Fece interessesse la scuola bo mai. Io vi diventa pianista, ni, tenor luna, e saltonza da salt contemporan. Aber lietz, plai lupi pauca mia mamma. Mia tiarza pisiunc per la musica ed il salt e la letteratura. Il più bugien legge un romanzo d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Ed è il scrivere accompagna mai di più mesi giovani. È un nodo tutto quello che ho vesel, vivo, recente. Con ci si attenzi in amoresci io da una donna. Dispetto con mia mamma in regolares, neanche tanto perché io sono attirata da donne, lei non conosce la giacezza, ma bene perché la sente che io si allontanesse il tec-a-tec da della e da sia influenza. In staglia del conservatorio, con qualche level, vengo intermezzo all'internato a Ftan. Io scrivo
1: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sonst aftana in strengs, mir weide prender so enter in a massa temas. In Latin stoss io perfin entscheiver de null.
1: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, so enter du sonst bandun ja l'Institut de Ftan con una buona matura in sac. A corsi su, entscheiver mi studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. Io sono premio sul semestre spesso a Turic, ma nel 1928 parte per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
3: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux.
0: Il G.O.S.S. aveva in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi, camberlescia da caffè a caffè, da bar e clubs, io si sento il bain leo nel artista Sant'Open, no chi vince il tau tango.
3: Dentro de mi alma, conservo aquel cariño.
0: Paris ha per me un charme morbido. Il ton di base dei texti che ho scritto durante quei tempi è melanconico. Ma i personaggi combattono dolore e solitarietà, ma gaudono tutti in una certa isolazione. Su entro due semestri a Paris, tornavo a Turic e finisce il mio studio. La mia dissertazione è dedicata all'Engiadina.
1: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: Am Titel der Doktor Surveniau Magna Cum Laude. Schreiber schreibe ich auch schon davon. Checke Pläne mit Wittlunder.
1: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che io admiro in quelles che van buo de paesel mal, quels camflen estetica el piti.
1: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biars de mes texts vegnan per vegni publicai decenni su enter mia mort, ma mio un prim roman publicesci avil 1930 cum 23 ans.

0: Ja vai numerosas amicezias, e scho vai ein avart inaccessibla, misteriosa. Mes come li tonser universitat nomnen mai ihre königliche Hoheit. Ja fascineschel, omens ad onnes sin amureschen de mai. I mas menja gic de nomna tot mies amicezias, ma duas personas vi ho menziona in quel liug, Erika e Klaus Mann. Dus il sise fons degli autor Thomas Mann ad a sia dona Katja. Ja vai vence dus ons cu nossas vies se cruzen, a con quella familia vigna ora sta connectada pil rest de mia vita, e si vigna dina puspaia da fases difficiles dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, elle dus ons piveglia, vive relazions con donnas, e attractiva, charmanta, si gira da se sezza, a opinions claras ad a gesha leu su enter. E res mansegnas si ho pretendes de bo essere in teci innamorada, ma quei sentiment ai unilaterals. Alla fin de meu studi è clar, io vi in vende la Svizzera. So entre discussions via neu accepta mes genitors la finale che ho bardegli a Berlin per diventar autura libra. Berlin, da 1930 to 1933 il centro de mia vita. Per la prima volta ni cinque comanda ni scomanda, ed io profitesse de quella libertà. Io Bibel bia, avon levant il soleil, mondi odorare a legge.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Come auto fila tras Berlin de Dinliu Calauter, bis avens che mia habitazione, sondi odon fla in clubs de homosexuals ni de transvestiz. Mia parete androgina play, la liesta della donna con la quale si va in storia è lunga. Quella vita festiva è intorno in avanti della medaglia. Già so in quart temps concedio ad Erika Mann, da dove vivio.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prendeva per la prima volta morfium, spert diventava dipendente da quella sostanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol e gramofon sil magun vit, ma da mes texts sono di ammettere anche per sua vita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata mi ha levato l'idea di diventare autore libera e di zil dell'uvrasco archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in tiara tudeste dat in stausch per abbandonare Berlin.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io sono lancio in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riportare da viadis. Io vivo sempre i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace se venivano da tenere un permissione.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadis a mette a uomo con una macchina da scriver, ma bai ne con un apparato da fotografare. Antai fra il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed il mio rilascio s'anflen varga ciù mili fotografie che datan per decce da migliada in quei mondi il zons 1933 toccan 1942. Il viaggia, il surpassà confins, diventa mio stile da vetta.

0: Anna Voster Mesviadis. Il 1939, dus dies avon lanciata della Seconda Guerra Mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scrivi eu a Kabul. Io se samfel amiezin de Mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, una sportista genevrina, diventata esploratura, autura, fotografa. Nus viaggiam per sulas, senza velz ils cavels, a cui il sole il tramonta, ma tenza si nos attenda sper via, ni che nos ancora in albiert per la popolazione, quai senza mai pensa per nostra sigertat. Agli origini da quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visette mai l'Engiadina il mars 1939, racconti au che mio baba agi gest regalau a mi in nief fort. Quei seggi il auto per caras in vias afghanas, replicesce ella. Ad ascia, ancevinza a planisar il viadi. Il 6 de cercladur 1939 sa matenza sin via con quei auto cu la nombra grigiuna GR 2100 dendis. Quei fort è il herox da nias viadi ad insvegna vasel sin bain in qual fotografia.
1: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Distelwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbette. Außerdem ließ ich ihn gestern noch über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen.
0: Sper essere in occasione professionale e quei viadi e gli Afghanistan in ulteriore prova da se deliberare il morfium. Io un provo al vermain, d'anton già a Sofia, vai un mio prem relaps. Ella Maillard prova tot, da essere strenge con me, da muss anche pianche, da discussione, ma nuot porta frecce. Non se separain, a mincina continuesce il viadi da si avarte.

Tornatur nel dell'Africa con incines reportages fotograficas, ma è con un ulterior codice, in lung monolog liric, il quale il protagonista, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita, inspirate dalla mia. In text catartic, dell'Africa torna a Piseuna, più per sciolida che mai, da volesse concentrarsi il scriver. Simviadi in vos del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude che io sa ambassador a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andante. Presentare in cinque mesi di Lione Sell, lo in cinque a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto del tempo a Marocco con Claude. Con quel plan torniamo in Svizzera.

0: La Marella.
1: Jevus, weis udiu la Marella, Anna-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affektion per l'Engiadina. Fotografias che la ha fatto l'Engiadina e delle stiaras lontanas che la stada ha visitau am Fleisbus en in artikel online sin rtr.ch. Tirnus vai binavon in tec pi pacifica sin ondes ramonches.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Patrick Wichert. Il grigion mitsche con un öl blau. Uscheggi di cesce, Battiste, spinach, manader della partizione de cusseliazione del Plantenhof, la situazione de sütezza attuale dell'agricoltura invers l'RTR. Quella sia tenor spinach regional mainge differente. Intanto ci desfitch süt il Signoradi, la Surselva e parts del Grigion Central sono ils effetti in Engiadina finossa main ferms. Bleras gestions hanno mo reserves da Pavel da davanti un on. Totuna vegni il Pavel schars ed ils prets pudessen crescer. Spinach cusaglia per quai als powers da calcular bain lur effectives e reserves. Puncto raccolta es la situazione la plü critica ter la Tuercia. La raccolta de gran si agisce micide del ciot e della sütezza. Il Cusal federal voltor più ferm in dovair direcziuns de banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramaints las responsabilitats ed er integrar la possibilità de stuair pajar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazion davart la revisión della legge de bancas. Il böt es de serrar las locas until too big to fail ed impedir che de voil debacle de la CS stopchen der cepa e taglia e sta di star garant per rischs da banca. Citats e comuns ston in avenir presentar un expertise si vellen introduir tempo 30 sun vies principales. In quella stonir comprova che la reduzione de tempo nu cejuna de più traffic de juiamaint ils quartiers. Il Cusal federal ha decis il nov oblig da voi una consultazione per gronda part positiva. Il mi demaind da l'ordinazione entra in vigur als prims d'Oktober. Se voi se gvelt, vavet forse mo temp per ir davant porta e vera la più ferma scerdum parziale da Sulai da spöl 1999. Il spettacolo rar a cominza vers les 7.25 e riva actualmente a ses punct culminant. Con quai in avanti un bel evenement celestial e buon divertiment con il nostro programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

Yo, listen.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legier vi cavia in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una flurina, on spler sul monts nina, cur passa sul prael soffel den sta,

s annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da questo tu questo savair ci dice tre ore lor parair no spoiator in office bun.

magistrat, be cuncentar, non es affat. Er il scolars, vezes in la stria, schatüt ils manesser, sin fossa via, c'è catastrofa, schamincugnis, revoluzzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicendretor, lor parair, nos poetor, in ufis bun,

magistrat be cun chantar non es affat. Tu be per dir, ho diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects na be chansons, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor a lur parair, no spoiator in no fis bun, scignisse let mincia mincion, lurun da quels ci nu sa far, oltre co be criticare, quae ma dicun magistrat be cunciantar, non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot, ed oz na letta nu vaglia nuglia, ce vos far, contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal temp, e tu fin già dall'oggi da vent, e scia per cas nossa cultura, non es moi dalla malura, e svez in gio cinzamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craiesti, più blers notins, fi stat da più.

Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Chapella Stelzerbuoba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Io sono il Giuseppe de Curtins, io sono la musica de Sedrun, ad oggi vi è un divertimento con Grigion Sonor, programma da RTR.